0: Venezia. È sempre dalle 21 alle 6 chiusura della superstrada pedemontana veneta tra Montebelluna e Altivole in direzione di Montecchio, autostrada A4. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Udine Tarvisio, tra le 21 alle 6 chiusura tra Udine Nord e Udine Sud in direzione dell'autostrada A4. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: Zip Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente 70 e 80, suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 6, chiusura tra Rivoli Rosta e Avigliana Est in direzione Bardonecchia. Con orario 22-6, chiusa anche la 26 dei trafori tra Mena e Arona in direzione di Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla 26 dei trafori tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova. Restiamo in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova Livorno in direzione Milano. Altra interruzione sempre tra le 22 e le 6 sulla 10 Genova Ventimiglia, chiusa tra Voltri ed Arenzano verso Ventimiglia. Dalla mezzanotte alle 6 chiusura della 12 Genova Livorno tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno e con lo stesso orario, quindi 22-6, la stessa 12 sarà chiusa anche verso Genova tra Nervi e Genova Est. In Lombardia sulla 8 Milano Varese tra le 22 e le 5 chiusura del tratto Legnano Gallarate verso Varese e Castellanza Legnano in direzione di Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura tra l'autostrada 4 e Padova zona industriale in direzione di Bologna. Sulla 27 Venezia-Belluno con orario 21-6 chiusura tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia. E sempre dalle 21 alle 6 chiusura della superstrada Pedemontana Veneta tra Montebelluna e Altivole in direzione di Montecchio autostrada 4. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 chiusura tra Udine Nord e Udine Sud in direzione dell'autostrada 4. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: RVL, la radio.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL.
4: Buongiorno e buon martedì 19 di maggio, continua la settimana e devo dire che ci siamo ritemprati ieri, cominciando a parlare di cose belle da fare già dalle prime ore del mattino, di queste micro gioie che ci terranno compagnia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e di quello che potrà essere un ottimo martedì in compagnia di RVL la radio, come con Moira fino alle 7 del mattino, minuto più minuto meno, tra notizie, curiosità e tanta bella musica. 0323 55 21 24, contattateci e comunicate con noi, i social per il nostro e il vostro buongiorno e la bella musica di RVL la radio per uno splendido martedì.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

ed Elisa con ricordi, ricordiamo qualcosa di bello di questa notte, un sogno, che ne so, una nota positiva che come sempre avete segnato, perché sai che ne abbiamo parlato tempo fa, sì o forse no? Se per caso ci sono stati sogni belli, allora un sorriso grazie, un sorriso che ci sarà per chi deve chiedere il passaporto, visto che ora lo si può fare in circa 7500 uffici postali. Ebbene sì, gli uffici postali del progetto Polis sono stati abilitati insieme agli uffici delle grandi città. Quindi il servizio di rilascio e rinnovo passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione a Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge tutto il paese. Sono stati erogati oltre 200.000 passaporti ultimamente. È un progetto per portare più servizi nei piccoli comuni tramite il presidio della rete degli uffici postali. La scelta di recarsi all'ufficio postale per i passaporti è stata effettuata ad 8 persone su 10 che risiedono nei piccoli centri. Il progetto Polis, lanciato nel 2023, ha anche generato un importante impatto economico con oltre 1 miliardo di euro di apporto al PIL, oltre 18.500 posti di lavoro creati e 484 milioni di euro generati da redditi da lavoro. Niente

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RBL la radio.

Daniele Lauro con Comuni Immortali nel nostro appuntamento con la mattinata di RVL e la radio. Ormai cambiando l'ora, arrivando alla bella stagione, cambia anche la percezione della prima parte del mattino, le prime ore. Se prima ci svegliavamo magari con il buio e lo scuro, ora dobbiamo pensare al sole che arriva. Però noi vogliamo parlare di luna. Vi ricordate la luna piena del 1° maggio? Attenzione, doppio appuntamento in questo mese, il super appuntamento è quello del 31. In questi casi la seconda luna piena nello stesso mese è indicata come luna blu, come dicono gli esperti. L'ultima è stata ad agosto 2023, per la prossima bisognerà attendere dicembre del 2028. Il nostro satellite sarà protagonista anche di 4 suggestive congiunzioni. Importante, alcune già avvenute, una proprio di queste ultime ore e l'ultima il 20 maggio con Giove. Il protagonista indiscusso della sera è ancora Venere, il pianeta più brillante che sale sempre più in alto sull'orizzonte occidentale, offrendo ancora più tempo per ammirarlo. Approfittatene, poi cominceremo a parlare anche di stelle cadenti.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai, di Marco Masini, è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Madame Marrakesh, volevo capire, amici animali protagonisti, soprattutto negli ospedali, degenza in ospedale con il cane accanto e anche nelle sedute di chemioterapia. Succede a Treviso attraverso un piano che rende strutturato un percorso avviato da anni, piano che è rivolto ai pazienti che desiderano essere accompagnati dai propri animali d'affezione durante il percorso di cura, con la possibilità di chiederne la presenza anche durante le sedute di chemioterapia. A questo proposito viene lanciato un appello ai privati per supportare questa iniziativa anche economicamente, perché c'è bisogno di un locale e di un infermiere dedicati durante quella che viene chiamata pet infusion. L'umanizzazione delle cure non è uno slogan ma una direzione concreta su cui si lavora. Le famiglie sono cambiate, sempre meno numerose, gli anziani sono soli, gli animali d'affezione sono parte di un nucleo familiare sempre più ristretto. Bisogna tenerne conto soprattutto nei momenti di maggiore fragilità o anche durante una malattia. È un progetto sperimentale per finanziare il quale viene lanciato un bando per raccolta fondi e ci si augura che associazioni e privati rispondano in modo positivo all'appello, e ce l'auguriamo anche noi.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Sub omeniese morto alle Maldive. I sommozzatori finlandesi specializzati hanno individuato il suo corpo e quelli delle altre tre vittime. Il recupero verrà tentato tra oggi e domani. Le autorità locali hanno intanto chiarito che il giovane ricercatore, così come la sua collega e la loro docente, erano autorizzati a immergersi a quelle profondità. Si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Varzo i funerali di Rinaldo Dell'Ava, il 66enne morto domenica pomeriggio in un incidente autonomo con la sua moto lungo la provinciale. Controlli straordinari della polizia del VCO lo scorso fine settimana, identificate 360 persone al mercato di Intra, individuate e allontanate 3 persone con numerosi precedenti per furti e borseggi.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 19 maggio, generalmente sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 8 e 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Pace con RVL, la radio per il nostro buongiorno. Oggi parliamo ancora di amici e animali e lo facciamo in modo diverso. Se prima abbiamo parlato dell'animale che fa compagnia all'essere umano durante una seduta di chemioterapia o una degenza, ecco che parliamo di salute degli animali con il ricorso all'osteopatia veterinaria che si affianca alla medicina tradizionale nella gestione quotidiana degli animali domestici, con una domanda sempre più orientata alla prevenzione e un approccio integrato alla salute. Gli esperti in questo settore dicono che è un fenomeno che riflette un cambiamento ampio, una maggiore attenzione al benessere globale degli animali e alla qualità della loro vita. L'osteopatia non cura la patologia, ma si applica come prevenzione e soprattutto in collaborazione con i veterinari. L'obiettivo è favorire l'autoguarigione dell'organismo e migliorare la risposta del paziente alle condizioni patologiche senza intervenire direttamente sulla malattia. Infatti uno degli equivoci più diffusi è considerare l'osteopatia come una soluzione da adottare solo in presenza di dolore o con l'avanzare dell'età. In realtà il suo ambito di applicazione è molto più ampio. Ne riparliamo dopo Sunbeam.

salute dei nostri amici animali, ad esempio l'utilizzo dell'osteopatia, fondamentale come prevenzione perché lavora sull'equilibrio del corpo, della mente e la capacità di adattamento dell'organismo. Nel cucciolo, alterazioni posturali o tensioni possono influenzare la crescita e predisporre problemi nel futuro. Nel cane sportivo, i carichi ripetuti possono generare restrizioni che aumentano il rischio di infortuni. Tra i segnali che possono indicare un disagio negli animali ci sono cambiamenti posturali, difficoltà nei movimenti, comportamenti compulsivi, sempre da valutare con il veterinario. Alla base dell'osteopatia una visione sistemica del corpo, il sistema fasciale che collega ogni parte dell'organismo, e quindi si parla come sempre dei benefici che non sono solo fisici ma anche comportamentali. Il trattamento può favorire rilassamento e maggiore stabilità emotiva negli animali, rafforzando il legame tra benessere corporeo e equilibrio nervoso. Serena Brancale Levante Delia, Il Mio Paese.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Zip
5: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

Jennifer e Giorgia, Superstar. Si celebra la musica a Roma, se per caso avete un viaggetto da fare da quelle parti. Con la mostra Roma suona, la musica in Italia 1970-79, interamente dedicata ad un decennio culturale cruciale nella storia italiana grazie alla rivoluzione dei linguaggi musicali che hanno dominato la scena pop.

si aggiorna ogni 2 settimane. La mostra riconsegna il giusto peso alla dimensione musicale e artistica di Roma in un quadro nazionale e internazionale. Gli anni 70 non sono stati solo gli anni di piombo, ma anche quelli di crescita, creatività, libertà, autonomia e dimensione artistica. C'è anche un omaggio all'amministrazione della città. Sicuramente si parla anche della storia di quello che è accaduto all'epoca, grandi cambiamenti nel corso degli anni, con un'amministrazione ai tempi illuminata, progressista, che era curiosa, aperta ai fenomeni sociali, e sicuramente anche quello che è successo in musica.

80 di Man Without Hats, The Safety Dance. Torniamo a Roma per scoprire questa mostra, così magari la mettete nel vostro calendarietto. Intanto include artisti come Fabrizio De André, Patti Smith, Gabriella Ferri, Mia Martini, De Gregori, Dalla, Antonello Venditti, Rino Gaetano, Renato Zero, Lucio Battisti e Battiato, David Bowie, Genesis, Rolling Stones, Led Zeppelin e Miles Davis, fino alle esperienze del progressive italiano con premiata Forneria Marconi, Le Orme, Rovescio della Medaglia, figure come Ennio Morricone e i Goblin, e i profumi importanti messi a punto da Giovanna Zucconi, che ha precisato: gli anni 70 musicali si caratterizzavano per l'uso abbondante del patchouli nelle fragranze, ma anche per l'odore di marijuana presente nei raduni di giovani. È stato ricreato l'aroma originale con l'olio essenziale di canapa sativa. Se vi interessa questa mostra, andate a vedere le info online. Dicono

0: RVL la radio. Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 19 maggio. A Milano, Palazzo Citterio ospita I Dormienti di Mimmo Paladino. La mostra, curata da Lorenzo Madaro e realizzata dalla Grande Brera, presenta l'intera serie dei Dormienti. 32 sculture realizzate in terracotta, riallestite in stretto dialogo con l'architettura che le ospita. Concepite alla fine degli anni 90, I Dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999 per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che per quella occasione compose una traccia sonora che accompagnava la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. I corpi dei dormienti, che ricordano i resti degli abitanti di Pompei ed Ercolano sorpresi dall'eruzione del Vesuvio, in realtà traggono ispirazione dai disegni che lo scultore britannico Henry Moore realizzò delle persone rannicchiate nei ricoveri di guerra inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, che nonostante la situazione sembravano dormire sognando. Il direttore generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi.
1: Con questa installazione storica dei dormienti, che però trova nello spazio algido tardo brutalista della Sala Stirling una nuova collocazione davvero evocativa, per cui siamo davvero felici, perché l'idea del museo è comunque di dare credito a quella grande arte del secondo Novecento e contemporanea che trova poi in Mimmo Paladino uno dei grandi maestri.
0: E parliamo di musica. Da 30 anni Max Gazzè è una delle voci più interessanti del cantautorato italiano. L'artista romano torna ora con l'ornamento delle cose secondarie. Un disco atipico tra sperimentazione

0: ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, gli stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
1: E parliamo di libri, la vincitrice della 13ª edizione del premio Strega Europeo è Leila Guerriero con il romanzo La Chiamata, storia di una donna argentina. La scrittrice e giornalista argentina che nel 2010 ha vinto il premio della Fondazione Gabriel García Márquez per il nuovo giornalismo iberoamericano, nella Chiamata, frutto di un lungo lavoro di ricerca, fonde giornalismo e letteratura nel raccontare la complessa storia di Silvia Labayru, rapita, torturata e ridotta in schiavitù durante la dittatura di Videla in Argentina nel 1976. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

viaggi con la sua You and Me, per me, per te, per noi, per voi, per loro, i turisti che arriveranno qui quest'estate. Enoturismo soprattutto per i tedeschi. L'Italia è il paese dei sogni e si comprano il vino in cantina, fanno delle vere e proprie esperienze grazie anche a delle novità come delle piattaforme particolari dove si ricerca l'ospitalità, il pernottamento e si spendono un bel po' di soldi. L'87% acquista il vino in cantina al termine della visita, un'esperienza non lasciata a caso, visto che il 30% la pianifica con largo anticipo. Parliamo degli enoturisti provenienti da Germania, Svizzera e Austria, che per l'Italia hanno una vera passione. A confermarlo i dati di questa piattaforma Wine to Stay, secondo cui il 61% delle persone include esperienze

che abbinano vino e gastronomia, e più del 50% associa l'Italia vino e cucina. Per chi sceglie un'ospitalità completa dalla visita alla degustazione fino al pernottamento, la spesa media per persona è 180 euro. E non è finita qui.

turismo, fattore importante per la crescita del turismo in Italia. Ci sono ovviamente tante opzioni e tante possibilità. In questo contesto, con queste piattaforme particolari, due categorie individuate, i best ager tra 45 e 65 anni, con capacità di spesa buona e l'interesse a cultura, territorio e produzione, e i giovani 25-45 anni interessati all'esperienza, alla sostenibilità ambientale, al lifestyle. Tutti cercano però autenticità e momenti da ricordare. Le cantine devono essere sempre più fornitrici di emozioni. Wine to Stay è nata per far incontrare le cantine che offrono un'accoglienza qualificata con i potenziali visitatori. È un ecosistema digitale che include un'app, un sito integrato con Google Maps e una redazione dedicata allo storytelling dei territori per superare le difficoltà di orientamento dei turisti stranieri, per ricordare che le cantine non sono solo luoghi di passaggio per degustazione, ma destinazioni di soggiorno. È questa piattaforma internazionale dedicata all'enoturismo che si concentra sull'Italia, uno dei paesi leader a livello mondiale, con l'obiettivo di estendersi poi a tutte le principali regioni vitivinicole europee.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

trovato Jessie J con la sua price tag. Arriva l'estate e bisogna pensare a difendersi dal sole. Allora, attenzione, attenzione. La prima linea di difesa contro il melanoma e l'abbigliamento, non solo la crema. Lo ricorda la campagna di sensibilizzazione Vestiti di Prevenzione, mirata a scardinare i falsi miti sull'esposizione solare e promuovere l'abbigliamento come primo dispositivo di protezione. Secondo alcune analisi, 2 melanomi su 5 negli uomini vengono diagnosticati sul dorso, mentre nelle donne le gambe. Queste variazioni riflettono le diverse abitudini sociali nell'abbigliamento, specialmente d'estate. La tendenza maschile a stare a torso nudo e quella femminile a indossare gonne e pantaloni che espongono le gambe. Sebbene l'invecchiamento della popolazione giochi un ruolo importante, quasi 9 casi su 10 sono legati all'eccessiva esposizione ai raggi UV. Quindi ricordiamo che scottarsi anche solo una volta ogni 2 anni può triplicare il rischio di melanoma. I raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso. Parliamo di prevenzione ancora tra poco.

Il sole tanto lo amiamo, tanto ci può far male, quindi proteggiamoci. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono tante, questa riguarda i vestiti. Per proteggerci meglio indossare capi leggeri ma coprenti in lino e cotone in colori scuri o vivaci perché assorbono meglio i raggi UV. Anche gli occhi vanno tutelati con occhiali e montatura avvolgente e lenti certificate. Fondamentale un cappello a tesa larga che protegge viso, orecchie, collo e cuoio capelluto. E poi attenzione alla scelta dei capi. A rafforzare l'appello i ricercatori che mettono in guardia contro il pericoloso paradosso della crema solare, fenomeno per cui l'uso dei filtri protettivi fornirebbe un falso senso di sicurezza, portando le persone a esporsi al sole in modo più pericoloso. È emersa, incrociando degli studi, un'associazione in attesa. L'uso di creme solari risulta collegato ad un rischio più che raddoppiato di sviluppare questa patologia. Chi si espone maggiormente al sole tende a usare più crema, ma non in quantità adeguata, né adottando misure di protezione. Quindi si espone ad un rischio maggiore. La crema solare è fondamentale, ma non è una licenza di arrostirsi al sole. Non arrostitevi!

0: Niente Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Super Trailers.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Super Trailers.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami. Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

grande Ariana Grande, Save Your Tears, gli ultimi istanti insieme per parlare di intelligenza artificiale, di una strada sbarrata dall'Academy of Motion Pictures per la prossima edizione degli Oscar. Eh sì, qui c'è qualcosa che cambia, la legge, le regole. L'attacco all'intelligenza artificiale a tutto campo, non solo contro gli attori sintetici, ma anche contro i copioni scritti dai bot. Le nuove norme codificano l'approccio di Hollywood alle profonde trasformazioni in atto nel mondo del cinema, sia sul fronte creatività che dell'inclusione globale. In una categoria sempre più affollata, quella del miglior film non in inglese, ecco un'altra regola. L'Academy ha ovviato un paradosso messo in luce da un film come Anatomia di una caduta. Nel 2023 il thriller vinse la Palma d'Oro a Cannes, ma la Francia, in nome di una scelta politico-nazionale e non puramente artistica, scelse di mettere in corsa un altro film, Il gusto delle cose, con il risultato che Anatomia di una caduta non poté concorrere per la cinquina, pur essendo uno dei film più acclamati dell'anno. Oltre alle candidature presentate dai comitati ufficiali di selezione nazionali o regionali, i film in lingua non inglese potranno ora qualificarsi se avranno vinto un premio principale in uno dei 6 festival approvati: Berlino, Busan, Cannes, Sundance, Toronto e Venezia.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
12: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Davide e Noemi con farfalle nello stomaco. Dalle farfalle andiamo alle fatine, le Winx. È al debutto un videogioco per console, Winx Club The Magic is Back, ispirato all'omonima recente serie. Ricordiamo che questa serie sta andando in giro in tutto il mondo con grandissimo successo e che è made in Italy. È stata creata dai Genio Straffi ed è seguitissimo in tutto il mondo e torna su console con un'altra magica avventura. Nuova vita alle fatine grazie a un mix di battaglie, enigmi da risolvere e una modalità di gioco cooperativa, la modalità a due giocatori. Sarà possibile passare da una delle sei fate all'altra in qualsiasi momento, usando i loro esclusivi poteri magici per sviluppare delle strategie creative di combattimento e risolvere gli enigmi. I giocatori avranno l'occasione di esplorare tantissime ambientazioni memorabili ispirate all'universo Winx, come la misteriosa foresta incantata, le imponenti scogliere e le rovine del deserto di Fonterossa. Con un mix di avventura, colpi di scena e grande gioco di squadra, Winx Club The Magic is Back ripropone la magia, l'amicizia e l'avventura che hanno reso Winx Club un fenomeno internazionale intramontabile.

0: Color Art con Kylie Minogue in conclusione dell'appuntamento con RVL Radio, versione primissimo mattino. È un primo mattino anche quello che arriva con Maria Elisa Gualandri, se è giornale caffè. Noi facciamo una super anteprima, se volete. Però vi abbiamo risvegliato, perché no? Risvegliamo le persone che hanno un sacco di cose da fare, che devono organizzare una grande giornata, e Maria Elisa Gualandri ci pensa subito dopo con il meglio della nostra programmazione mattutina. E poi via via, sapete che si va avanti alla grande come sempre qui su RVL la radio. Vi lascio la nostra programmazione, vi auguro il meglio per questo martedì. A domani, ci svegliamo insieme, vero? Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Anche il sole, quindi tutto va bene. Martedì 19 maggio, le 7:06, in diretta su RVL la radio con Giornale Caffè. Saremo insieme fino alle 9, si chiacchiera di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio, un buon caffè da berci insieme per partire al meglio in questa giornata. Vi ricordo come sempre che mi potete scrivere allo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini, e poi chiaramente ci sono i nostri social, seguiteci anche lì, Facebook, Instagram, X, Threads, siamo veramente ovunque, quindi rimaniamo in contatto. E direi che possiamo partire anche in questo martedì 19 maggio

Hit, Bob Sinclair e Kiezza su RVL, la radio in questa mattinata che è appena iniziata insieme. Ovviamente saluto Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Non so come faccio a essere così frizzante sempre alle 5 del mattino, ma per lei davvero non è mai troppo presto, evidentemente. Complimenti. E poi insomma, svegliarsi con il sorriso non ha prezzo. Parliamo di quello che è successo ieri a Domodossola, dove si è verificata una ressa pazzesca al distretto di sanitario per poter ottenere l'iscrizione nella lista di una dottoressa che ha aperto a nuovi pazienti. Un medico di famiglia, dottoressa Sonia Bruno, ha comunicato all'ASL del vicino la disponibilità ad ampliare da 1000 a 1500 il numero dei pazienti seguiti e si è scatenato il caos, come era già successo al distretto di Sant'Anna Verbania. Agli sportelli di via Scapaccino è stato ampliato l'orario di apertura, ma in poche ore diciamo era già esauriti i posti. Tra l'altro ho letto polemiche di chi ha utilizzato il portale Salute Piemonte, dice di essere stato penalizzato rispetto a chi si è messo in coda. Poi non sapremo mai bene che cosa è successo, però è veramente una situazione desolante. Tra l'altro i pazienti senza medico di famiglia al momento nel VCO sono 18.000, sono tantissimi. E si sa che ci sono dei medici che si stanno prestando nelle varie case di comunità, case della salute, ma cioè questo non basta. 18.000 persone senza medico di famiglia, appena ci sono dei posti disponibili si scatena quello che è successo ieri a Domodossola.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico in costante aumento in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. Sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, verso il confine di Stato. Incolonnamenti poi sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, verso Milano. File sulla 8 Milano-Varese, all'altezza di Legnano, verso Milano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Cinisello-Balsamo e la Milano-Lecco, verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno-Monzese e Cascina-Gobba, verso Bologna. Code a tratti anche sul percorso urbano della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti tra il ramo Casalecchio e la 13 Bologna-Padova andando verso Ancona. Nel Lazio, auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma. File anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la Via Appia. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Bologna-Piacenza la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rubiera e Marzaia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Infine, tempo instabile oggi su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una star

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro. Nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza

0: Pensa bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco. Per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Sub omeniese morto alle Maldive. I sommozzatori finlandesi specializzati hanno individuato il suo corpo e quelli delle altre tre vittime. Il recupero verrà tentato tra oggi e domani. Le autorità locali hanno intanto chiarito che il giovane ricercatore, così come la sua collega e la loro docente, erano autorizzati a immergersi a quelle profondità. Si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Varzo i funerali di Rinaldo Dell'Ava, il 66enne morto domenica pomeriggio in un incidente autonomo con la sua moto lungo la provinciale. Controlli straordinari della polizia del VCO lo scorso fine settimana, identificate 360 persone al mercato di Intra, individuate e allontanate 3 persone con numerosi precedenti per furti e borseggi.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per martedì 19 maggio, generalmente sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 8 e 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop.

Take My Eyes Off You, Boys Town Gang, su RVL la radio in questo 19 di maggio, le 7.38, e ci sono novità sul piano politico a Verbania, perché l'ex sindaca Silvia Marchionini e Patrick Rabaini hanno annunciato di entrare in Casa Riformista, che diventa appunto la nuova denominazione del gruppo consigliare, così come quello della regione che fa di fatto capo a Italia Viva. A presentare la novità politica è stato Massimo Bocci, che è il presidente di Italia Viva VCO. C'era anche il senatore Enrico Borghi, spiegando che Verbania è la punta avanzata di un processo già avviato a livello nazionale in Piemonte con Stati Uniti d'Europa, per aggregare quella componente moderata che aveva creduto nel PD di Veltroni ed emulare quanto già fatto in Toscana con Casa Riformista e a Venezia, dove, dice Borghi, ci presentiamo con Venezia Riformista alle prossime elezioni. Quindi insomma un esperimento di centro moderato che appunto sbarca così anche in Consiglio Comunale a Verbania, perché appunto il gruppo non si chiamerà più Marchionini per Rabaini, ma appunto Casa Riformista. Andiamo avanti con la musica su RVL la radio, perché c'è Rosalia con La Perla.

la Rosalia su RVL, la radio in giornale caffè. 0323 55 21 24 il numero per i vostri messaggini. Fatevi sentire anche in questo 19 maggio. Ora arrivano le bambole di Pezza.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Pianezza in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per traffico intenso, il traffico rallentato fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
15: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RVL la radio. Ci avviciniamo al momento dell'informazione delle 8 e poi ci sarà anche la nostra 4x4. Intanto però Nate con Forte.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, file per traffico intenso sulla 8 Milano Varese all'altezza di Legnano andando in direzione Milano. Prime file sulla Milano Beda tra Bovisio Masciago e Varedo e sulla Milano Lecco file a tratti tra Seregno e la tangenziale nord di Milano. Code anche su quest'ultima tra Nova Milanese e la Milano Lecco verso la tangenziale est. e qui si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna e tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Code a tratti sul percorso urbano della A4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, altre code tra Pero e Cormano in direzione Brescia. Iniziano le file a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale Ovest. Code anche su questa tra la barriera di Ghisolfa e Trezzano sul Naviglio verso la 1. In tema di trasporti, sulla linea convenzionale Milano-Bologna la circolazione è tornata regolare dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: E per questa 4x4 vi suoniamo Ligabue, questa è la mia vita, Coez, la musica non c'è, Suki Waterhouse, Tiny Raisin, ma partiamo dagli anni 90 con Phil Collins, Another Day in Paradise.
6: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: in Suki Waterhouse su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 19 maggio, sempre su RVL, sempre con giornale e caffè, e tra poco andiamo un salto fino in Cina.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
9: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
8: Ma non tutto è sempre sicuro.
9: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
0: RVL la radio.

Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici.

0: 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
3: RVL.
4: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 19 maggio. A Milano, Palazzo Citterio ospita i dormienti di Mimmo Paladino. La mostra, curata da Lorenzo Madaro e realizzata dalla Grande Brera, presenta l'intera serie dei dormienti. 32 sculture realizzate in terracotta, riallestite in stretto dialogo con l'architettura che le ospita. Concepite alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999 per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che per quella occasione compose una traccia sonora che accompagnava la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. I corpi dei dormienti, che ricordano i resti degli abitanti di Pompei ed Ercolano sorpresi dall'eruzione del Vesuvio, in realtà traggono ispirazione dai disegni che lo scultore britannico Henry Moore realizzò delle persone rannicchiate nei ricoveri di guerra inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, che nonostante la situazione sembravano dormire sognando. Il direttore generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi.
5: Con questa installazione storica dei dormienti, che però trova nello spazio algido tardo-brutalista della Sala Stirling una nuova collocazione davvero evocativa, per cui siamo davvero felici, perché l'idea del museo è comunque di dare credito a quella grande arte del secondo Novecento e contemporanea che trova poi in Mimmo Paladino uno dei grandi maestri.
4: E parliamo di musica. Da 30 anni Max Gazzè è una delle voci più interessanti del cantautorato italiano. L'artista romano torna ora con L'ornamento delle cose secondarie, un disco atipico tra sperimentazione prog, 20 canzoni suonate a 432 Hz, che prende il tempo necessario per proporre una nuova visione del presente che guarda al passato tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. Il tutto in una società dove la musica è dominata dai brani usa e getta, dove quasi tutto viene campionato. Max Gazzè.
6: Ho voluto dare importanza a quei brani che erano stati un po' messi da parte nel corso degli anni e che ho riascoltato, ho rimesso al centro dell'attenzione e quindi li ho adornati riportandoli al centro dell'attenzione. E da secondari sono diventati primari. Ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
4: E parliamo di libri. La vincitrice della 13ª edizione del premio Strega Europeo è Leila Guerriero con il romanzo La Chiamata, storia di una donna argentina. La scrittrice e giornalista argentina, che nel 2010 ha vinto il premio della Fondazione Gabriel García Márquez per il nuovo giornalismo ibero-americano, nella Chiamata, frutto di un lungo lavoro di ricerca, fonde giornalismo e letteratura nel raccontare la complessa storia di Silvia Labayru, rapita, torturata e ridotta in schiavitù durante la dittatura di Videla in Argentina nel 1976. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

The Colors, Rolling Stones su RVL la radio. Noi adesso parliamo di meteo, cosa ci aspetta per oggi e per i prossimi giorni. Oggi sole, cielo sereno, qualche possibile nuvola, temperature tra i 10 e i 21 gradi. Da domani ancora bel tempo, ma le temperature inizieranno ad alzarsi progressivamente, con massime sui 25 gradi domani, 28 gradi giovedì, addirittura per domenica sono previsti 30 gradi. Mamma mia, l'estate tutta di colpo. D'altronde il freddo di ieri è stato veramente abbastanza insopportabile. Andiamo avanti con la musica. Su RVL ci sono Mariana Froese e Trinix con Viting Bora.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Do you know the power of a saxophone?
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.com.

0: che ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: RVL.

ci piano, scusate, mi ha sorpresa questa fine della canzone, non so perché, mi ero distratta un attimo, devo ammettere la verità, perché stavo pensando al Giro d'Italia. Tante persone si stanno preoccupando per le chiusure delle strade, chiusure delle scuole. Anche Stresa, il sindaco, ha firmato l'ordinanza, le scuole finiranno alle 12:30 per tutti, praticamente i comuni interessati dal passaggio del Giro d'Italia nella giornata di questo venerdì 22 maggio. Chiaramente l'impatto maggiore sarà su Verbania, dove ci sarà l'arrivo. Allora, in linea di massima la strada statale chiuderà almeno due ore e mezza prima del passaggio, quindi da mezzogiorno in poi, mezzogiorno e mezza, ecco, se vi dovete spostare fate bene i vostri calcoli. Per quanto riguarda Verbania, tutta la zona di Pallanza fino a una buona parte di Viale Azzari all'altezza di Via La Selva, quindi da Piazza Gramsci un bel pezzo andando diciamo verso il Plush, sarà chiuso, così come il lungolago dell'arrivo, così come la Via Vittorio Veneto, la ciclabile che passa diciamo dall'Hotel Majestic andando verso Villa Taranto. Sarà chiusa anche Via Marconi, Piazza Giovanni XXIII dalle 6 del mattino alle 21, mentre la zona a Lago sarà chiusa già dalla sera prima. Quindi attenzione, c'è l'ordinanza con tutte le indicazioni pubblicata sia sul sito del comune che sul sito Vivi Verbania, dove potete verificare esattamente ciascuna via che sarà interessata, e poi tutto il passaggio in città chiaramente del giro. Quindi controllate bene, perché venerdì potrebbe essere veramente difficile muoversi in tutta la zona del Verbano, diciamo da Arona a Pallanza, appunto per questa tappa che parte da Alessandria e arriva appunto a Verbania. Tra poco ci salutiamo, prima però Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, e noi adesso ci salutiamo in questo martedì 19 maggio. Vi lascio con le news delle 9 e poi ci sarà anche Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, grazie per essere stati con me anche questa mattina. Vi auguro un ottimo proseguimento di martedì. Noi ci risentiamo domani, come sempre, dalle 7 alle 9. Ciao a tutti e un grosso smack, ovviamente.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Fratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia, mentre resta al giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo tre dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato è investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione: abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le due vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati sulla 9 Milano Chiasso. Incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso il confine di Stato. File per traffico intenso sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e la 4. Prime file sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Varedo e sulla Milano Lecco. File a tratti tra Seregno, Monza e la tangenziale nord di Milano. Code anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e la Milano Lecco nei due sensi di marcia. Sulla tangenziale est si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna e tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Altri rallentamenti tra Usbate e Velate e Capiate nelle due direzioni di percorrenza. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. File a tratti sulla 1 Milano Bologna tra Melengano e la tangenziale ovest. Segnalato un incidente che sta provocando delle code sulla 7 Milano Genova tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano. Code a tratti su quest'ultima tra la 4 e Trezzano sul Naviglio verso l'Autosole e tra la 1 e la Valtidone verso i Laghi. File a tratti anche sull'asse interurbano di Bergamo. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buongiorno, è martedì 19 maggio, io Piero Pratesi sono pronto per accompagnarvi fino all'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris. Si aprono i battenti del talk show nell'immediatezza, avremo l'almanacco musicale alle 9.20, alle 10.20 invece ci sarà l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando di quest'oggi. Tra l'altro questa settimana abbiamo uno speciale per quanto riguarda Ti ricordi quando dedicato alle colonne sonore tra poco vi fornirò anche come contattare e interagire con RVL la radio. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

Styles, American Girls, vi ha promesso i punti di contatto, cioè come potete interagire con RVL la radio. Direi tutto molto semplice attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il nostro numero di WhatsApp, che quindi vi ripeto per memorizzarlo: 0323 552124. Seguite RVL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su X e anche su LinkedIn, mettete il mi piace, diventate nostri follower. Poi se volete potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi. Per quanto riguarda la musica, tra poco arriveranno le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e anche l'almanacco musicale. Subito però reduce dall'Eurovision Song Contest di Vienna, vincitore di Sanremo, Salda Vinci, Per Sempre Sì.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente. Si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai, di Marco Masini, è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
1: Un saluto a tutti gli amici di RPL da Marco Masini.

grazie all'almanacco musicale abbiamo riascoltato e salutato Marco Masini, Perché lo fai, 1991, su RVL la radio, e da una canzone targata 91 a una novità, Saif, buona domenica.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Zip Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato di Verbania ha rintracciato sabato mattina un'auto sospetta sulla statale 34 a Suna. Dalle verifiche in banca dati risultavano a carico delle due passeggere diversi precedenti per furto con destrezza in mercati e supermercati e di indebito utilizzo di carte di credito. Il conducente invece risultava abituale noleggiatore di auto utilizzate per furti. I tre di nazionalità bulgara erano diretti al mercato di Intra. Inoltre sono irregolari in Italia. Il prefetto ha quindi firmato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. In Consiglio Comunale a Verbania si costituisce il gruppo di Casa Riformista. Ne fanno parte la ex sindaca Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. Alla presentazione c'erano il senatore di Italia Viva Enrico Borghi e la consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo. Nell'occasione è anche stato annunciato che il sindaco di Caprezzo Massimo Boccia è il nuovo presidente provinciale di Italia Viva al posto di Stefano Costa. A Domodossola resta ieri nella sede ASL di via Scapaccino perché un medico di famiglia ha annunciato di mettere a disposizione altri 500 posti. In molti hanno segnalato problemi alla piattaforma per la scelta del medico online. Oggi sono 18.000 pazienti del VCO orfani di medico di famiglia. Sulla vicenda è arrivata la nota della CGIL. La nostra paura è sempre la stessa, anche se speriamo vivamente di sbagliarci. Prima ci hanno indebitato per costruire strutture senza avere il personale per farle funzionare, poi ci diranno che per farle funzionare devono metterle in mano ai privati. Il sindacato annuncia la manifestazione a Torino del 23 maggio per la sanità pubblica. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Texas, I can tell. Hello Langley, Chos in Texas, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Stavo facendo una considerazione anche ieri parlando di quello che è successo a Modena, veramente incredibile. Alla fine dicono, ah ma questo aveva dei problemi di testa, perfetto, quindi io devo tenere una persona con problemi di testa fuori in giro allegramente e io devo uscire sperando di non incontrare uno che ha problemi di testa e qualche bel giorno decide di prendere la macchina e falciare come se fossero birilli le persone, cioè veramente incredibile. Hanno richiesto la perizia psichiatrica, ho letto, abbiamo sentito anche i nostri radiogiornali, sì, mi sembra il minimo, ma il problema è che questa gente circola tranquillamente, il problema è lì, e ne vediamo tanti che hanno problemi di testa che circolano tranquillamente. Bisogna sempre sperare che qualche giorno non li parta la brocca, come è successo a Modena purtroppo sabato, veramente qualcosa di incredibile. Però è una considerazione che facevo ieri e che appunto dicevo, sì, ma è veramente incredibile che sai di persone che hanno problemi di testa e che potenzialmente sono degli attentatori, dei killer, chiamateli, non so come definirli. Quello che è successo sabato l'avessero fatto dei jihadisti, era un attentato islamico, e questo invece adesso si è ridimensionato, non è un attentato, no, però poverino è fuori di testa. Lasciamo stare, perché è una cosa che mi ha veramente fatto salire il sangue al cervello. Non so voi come la pensate, fatecelo sapere. 0323 552124, il numero al quale potete mandare i vostri messaggini WhatsApp. C'è il nuovo di Rama su RVL, Cabana.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore, un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
8: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

Ve lo sogniamo di santa ragione, abbiamo suonato anche Darin con Satisfaction, riportandoci nell'anno 2022. Intanto ci stiamo avvicinando al primo giro di boa, quindi alla prima ora che sta per andare in archivio col GR delle 10, luce verde, soprattutto la sequenza di Happy Music mixata di Vitamina RVL. Entreremo anche nella seconda ora del talk show. Intanto Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Stai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla nave Milano Chiasso, in coronamenti per un incidente per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso il confine di Stato. File sulla Milano Meda all'altezza di Varedo e sulla Milano Lecco file all'altezza di Mugio, tutto in direzione del capoluogo milanese. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e la Milano Lecco nei due sensi di marcia. Il traffico è in coda poi per un incidente all'altezza di Sesto San Giovanni Sud. Code a tratti sul percorso urbano della A4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni verso Torino, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Rallentamenti con file sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest. Su quest'ultima in colonnamenti di 3 km per un incidente tra la Vigevanese e Quinto dei Stampi verso l'Autosole e in direzione opposta file tra la 1 e la 7 Milano-Genova. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi è il momento anche dell'Happy Music mixata, così entriamo nella seconda ora ufficiale della nostra mattinata insieme. Vi suoneremo senza nessuna interruzione The Giornalisti con Felicità Puttana, arriveranno anche Good Boys con Bongo Cha Cha Cha, mentre a chiudere la sequenza di Vitamina ci sarà Yann Dior con Let You. Apriamo però la nostra sequenza con Ilo, vale a dire Electric Light Orchestra, Last Train to London.
4: Vitamina RVL.

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente. Si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: All'interno della mattinata talk show di RVL la radio con Piero Pratesi è il momento della musica in vinile, è il momento dello speciale ti ricordi quando. Siamo a maggio del 1984 quando esce questo singolo, ovviamente è la settimana speciale colonne sonore, quindi è un disco legato a una colonna sonora, e siamo a maggio dell'84 quando esce il singolo. Ad agosto di quell'anno va in vetta alle charts americane e se guardiamo bene alle charts europee, alle European Charts, va in vetta all'inizio del 1985, ma sempre 7 mesi dopo. Raggiunse la numero 2 nella UK Single, la produzione dell'ex radio Ray Parker Jr. Tra l'altro su questa canzone c'è anche un caso di plagio, perché Hey Lewis and the News stava facendo la colonna sonora di Ritorno al Futuro, praticamente I Want a New Drug. Abbozzò il brano, però lo lasciò lì. La produzione lo passò a Ray Parker Jr. Tra l'altro ci fu anche qualche problemino legale. Se le ascoltate bene, le due canzoni suonano molto simili, soprattutto all'inizio. Fatto sta che da quell'ispirazione Ray Parker Jr. fece uscire la canzone che, come detto, andò al numero 1 della Hot 100 l'11 di agosto dell'84, 3 settimane, alla charts R&B il 25 di agosto dell'84, 2 settimane, alla charts europea una prima volta il 7 di gennaio dell'85, 1 settimana, successivamente il 21 di gennaio di quello stesso anno per 2 settimane. La colonna sonora, se parliamo di Ray Parker Jr., non può che essere che di Ghostbusters.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
7: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
6: Ma non tutto è sempre sicuro.
7: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1° giugno.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 19 maggio. Sta diventando virale sui social un approccio alternativo per organizzare la spesa settimanale, pensato soprattutto per chi fatica a pianificare cosa comprare o tende a riempire il carrello in modo compulsivo. Un metodo, secondo i promotori, utile anche per chi vuole migliorare la propria alimentazione senza complicarsi troppo la vita. Si chiama metodo 5-4-3-2-1. In pratica si scelgono 5 verdure diverse, preferibilmente di stagione, adatte sia al consumo crudo che cotto, così da avere più versatilità in cucina. Si aggiungono poi 4 varietà di frutta seguendo lo stesso principio. Per le proteine si selezionano 3 alimenti differenti, così da alternare durante la settimana, ad esempio pollo, uova e pesce, con la possibilità di inserire anche alternative vegetali come i legumi. I carboidrati sono 2 e rappresentano la base energetica dei pasti, come riso o quinoa, pasta integrale, pane o patate. Infine è previsto un ingrediente jolly, uno sfizio o un piccolo extra. La prelibatezza del giorno è la salsa pil pil, nata tra le cucine marinare del nord della Spagna, è una delle emulsioni più affascinanti della gastronomia europea. Solo olio, aglio e collagene di pesce, una tecnica antica che oggi è terreno di sperimentazione per chef e cuochi contemporanei. Nasce da un principio quasi alchemico: sfruttare il collagene naturalmente rilasciato dalla pelle e dalle cartilagini del pesce durante una cottura lenta per allegarlo all'olio extravergine e ottenere un'emulsione densa, lucida e vellutata. La parte più curiosa però è forse nel nome. Pil Pil sarebbe infatti una parola onomatopeica. Imita il suono delle piccole bolle che si formano durante la cottura dolce del baccalà nell'olio, ma secondo un'altra interpretazione richiama anche il movimento oscillatorio del tegame, necessario per far legare la salsa. Aftertaste, una ricetta per l'aldilà di Daria Lavelle. Konstantin Duovny ha perso il padre quando aveva 10 anni e da allora i fantasmi non hanno mai smesso di girargli intorno. Costa non riesce a vederli ma può percepire il sapore dei loro piatti preferiti. È un segreto che non ha mai rivelato a nessuno finché una notte, provando a ricreare uno di quei piatti, scopre di poter riunire per un'ultima volta chi non c'è più con chi è ancora vivo, almeno per il tempo necessario a consumare il cibo che ha cucinato. Ambientato nel rutilante mondo dei ristoranti newyorkesi e pieno di ricette sfiziose, Aftertaste è una storia d'amore travolgente, una commedia nera, un ricchissimo menù che divertirà, delizierà e farà riflettere anche il più esigente dei lettori. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia su RBL la radio, ve le suoniamo di santa ragione. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi e con Olivia Rodrigo e Drop Dead, che suoniamo, ascoltiamo qua all'interno della nostra mattinata musicale con me, Piero Pratesi, fino a luna. Poi ci sarà la vostra Vale con lei, raschierete il fondo del barile.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro. Nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia. Molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco. Per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario. Andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci. Giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

De Palma, la testa gira, c'è il futuro di Anita e Mischilla in questa canzone su RBL la radio, la mattinata talk show, Piero Pratesi con voi, e ora The Bausa dalla Norvegia, Magnetic.

0: Selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
5: E nella mattinata talk show arriva anche il momento dell'Happy Music mixata. Vi suoneremo The Long Trail Running di The Dubby Brothers. Arriveranno anche Tony F e Gaia con Sesso e Samba, mentre Alfa con A me mi piace insieme a Manu Ciao chiuderà la nostra sequenza che apriamo con i Gibson Brothers. Cuba.
4: Vitamina RBL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Sombra Potential, la sua canzone alle 11.24 in diretta su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna, vi accompagnerà fino a l'una. Tra l'altro vi ricordo che tra poco alle 11.30 ci sarà l'edizione locale del nostro radio giornale a cura della nostra redazione. Subito però arriva Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: Zero, ma già che c'ero, eccoti

0: Subway.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Evo 6 con Temporary SUV 1500 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
14: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
15: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Rapina con accoltellamento nella notte a Borgo Manero. Due uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri. I fatti si sono verificati dopo mezzanotte in una sala slot. Due malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel locale per impossessarsi dell'incasso. Di fronte alla reazione del titolare, i rapinatori lo hanno colpito con alcuni fendenti alla schiena. Dopo l'aggressione, i malviventi hanno sradicato la cassaforte del locale caricandola a bordo di un'auto per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato portato in ospedale in prognosi riservata. Subito sono scattate le indagini che, anche grazie alle telecamere, hanno permesso ai militari di mettersi sulle tracce dei due. Li hanno bloccati i carabinieri di Serravalle Sesia, dove dimoravano, recuperata la cassaforte che conteneva 7.000 euro. E sempre per la cronaca, sono stati espulsi dall'Italia tre bulgari fermati per un controllo dalla polizia a Verbania, servizio di Luca Manghera.
19: Cittadini europei ma da più di 3 mesi in Italia e quindi senza più diritto di soggiorno, ma soprattutto con diversi precedenti per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito. E questo l'identikit di un uomo e due donne di nazionalità bulgara che sabato mattina la polizia ha fermato in auto a Suna mentre viaggiavano verso Intra, dove si stava tenendo il mercato settimanale. L'uomo inoltre è risultato abituale noleggiatore di auto usate per compiere furti. Essendo irregolari, il prefetto ha emesso nei loro confronti il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il fermo è avvenuto nell'ambito di una campagna di controlli straordinari del territorio che la questura del BCO ha realizzato lo scorso fine settimana, proprio con l'intento di contrastare i reati contro il patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti.
0: Inaugurazione questa mattina della mensa solidale San Carlo Acutis a Domodossola. Il progetto è nato dall'idea del parroco Don Vincenzo Barone. La mensa si trova al convento dei Frati Cappuccini, ancora aperta la ricerca di volontari che possano sostenere il progetto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
20: Il meteo di RVL.
21: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
22: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio.

1987 The Breakfast Club, anzi Breakfast Club, The Breakfast Club invece è il programma, anzi non è il programma, è l'appuntamento della domenica mattina alla pasticceria Pallanza by RVL la radio, appunto la pasticceria sul lungolago di Pallanza. Questi sono Breakfast Club 1987 con Rag on Track in pieno stile. Ti ricordi quando? Voi sapete chi è Marco Montigelli? È un attore, io ho dovuto cercare chi fosse perché mi è uscita la notizia by Il Messaggero che l'attore è stato arrestato dopo un folle inseguimento a Roma e quando l'hanno fermato i carabinieri ha detto: voi non sapete chi sono io. E già quando uno parte così mi cade tutto. Sono il nipote di Salvini, vi faccio licenziare, conosco anche bene Piantedosi. Cioè io delle volte dico che le forze dell'ordine hanno una pazienza veramente incredibile, perché uno del genere cosa gli devi fare? Cosa gli devi dire? Processato per direttissima. Il bello che non è che solo dici che non sai chi sono io, vi faccio licenziare, sono il nipote di Salvini, e quindi vabbè, ho dovuto cercare cosa avesse fatto questo Marco Montigelli, perché è così famoso come attore che nonostante poi l'ho cercato non ho ancora capito bene cosa abbia fatto, ma puramente sono io che non ci arrivo, forse lui che non è così famoso, vabbè, sono considerazioni. Ve le sogniamo di santa ragione nella mattinata talk show, e anche Fra Quintale ci dice: lei non sa chi sono io con la sua aranciata.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Do you know the power of a saxophone?
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Super Trailers.
19: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
21: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questo? Questi 20 anni.
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Super Trailers.
22: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
23: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
24: Qual è il piano?
25: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
22: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
25: Troverò io la marmotta.
22: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: RVL la radio.

musica leggerissima dei Colapesce di Martino a 20:20 su RVL la radio. Stiamo per entrare anche nell'ultima ora della mattinata talk show con il GR del mezzogiorno che si avvicina e con Zerben, Rita Ora, If It's Not Love in arrivo nella nostra programmazione, nella nostra super rotation qua su RVL.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Trovati dalla redazione in studio Alessio Galea, la tragedia delle Maldive. Recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DenEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digus. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Elizabeth Taylor, mezzogiorno e 11, entrate ampiamente nell'ultima ora della mattinata talk show. A breve, come ogni martedì, si parlerà di comunicazione con Area Jam qua su RVL la radio, con Piero Pratesi che vi accompagnerà invece come sempre accade fino a luna, sempre accade tolto il mercoledì, che siamo insieme fino alle 12:30 per impegni scolastici. The Colors su RVL, il disco dell'estate 2026 per loro è Rolling Stones. Thanks.

0: casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Alphaville, Sound Like a Melody su RVL la radio. Tra poco arriverà anche la nostra pillola di comunicazione e intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione dall'Inghilterra con furore. La rima non era assolutamente voluta. Tranquilli. Soften the Antonettes, hi my love. Mamma mia, è già volata via questa mattinata perché mi sto rendendo conto che praticamente siamo quasi al rush finale e a breve, tempo penso una 10-15 minuti, la vostra Vale apparirà negli nostri studi. She's got-

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Marketing, comunicazione e pubblicità non sono la stessa cosa e questo è l'argomento del giorno. Ciao, sono Davide Di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Dobbiamo fare un po' di marketing, chiamiamo un'agenzia di comunicazione o realizziamo una pubblicità. Sono tre frasi che si sentono quotidianamente ripetere e spesso vengono utilizzate per dire la stessa cosa. In realtà non dicono la stessa cosa e questo è uno degli errori più costosi che viene ripetuto costantemente dalle aziende. Per fare un esempio, immagina che tu stia aprendo un ristorante. A questo punto tu deciderai il menù, a chi ti rivolgi, la fascia di prezzo, l'esperienza che uno deve provare una volta che entrerà nel tuo ristorante. Queste sono scelte di marketing, non hai ancora comunicato niente, stai definendo chi sei e per chi esisti. Poi realizzi l'insegna, scrivi i testi per il sito internet, apri il profilo Instagram, stai dando forma a quelle scelte che hai preso in precedenza e questa si chiama comunicazione. Poi esci e dici al mondo che esisti. Una campagna online, spot radiofonici, un volantino piuttosto che le affissioni. A questo punto tu stai facendo pubblicità. Questa sequenza non è casuale. Il marketing decide la direzione, la comunicazione costruisce l'identità, la pubblicità amplifica il messaggio. Se inverti l'ordine, e quasi tutti lo invertono, si rischia di investire budget per distribuire un'informazione che non è ancora stata chiarita. È come alzare il volume della radio su una canzone che non hai ancora finito di scrivere. Quindi la prossima volta che qualcuno ti dice che hai bisogno di più pubblicità, prima di aprire il portafogli, verifica di avere un'idea chiara da comunicare. Se questa non esiste, forse è il caso di fare un passo indietro. Se questa pillola ti è piaciuta, ti aspetto su RVL la radio e sui social di Gemaria.
0: Area Jam, dietro

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato di Verbania ha rintracciato sabato mattina un'auto sospetta sulla statale 34 a Suna. Dalle verifiche in banca dati risultavano a carico delle due passeggere diversi precedenti per furto con destrezza in mercati e supermercati e di indebito utilizzo di carte di credito. Il conducente invece risultava abituale noleggiatore di auto utilizzate per furti. I tre di nazionalità bulgara erano diretti al mercato di Intra. Inoltre sono irregolari in Italia. Il prefetto ha quindi firmato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. In Consiglio Comunale a Verbania si costituisce il gruppo di Casa Riformista. Ne fanno parte la ex sindaca Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. Alla presentazione c'erano il senatore di Italia Viva Enrico Borghi e la consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo. Nell'occasione è anche stato annunciato che il sindaco di Caprezzo Massimo Boccia è il nuovo presidente provinciale di Italia Viva al posto di Stefano Costa. A Domodossola resta ieri nella sede ASL di via Scapaccino perché un medico di famiglia ha annunciato di mettere a disposizione altri 500 posti. In molti hanno segnalato problemi alla piattaforma per la scelta del medico online. Oggi sono 18.000 pazienti del VCO orfani di medico di famiglia. Sulla vicenda è arrivata la nota della CGIL. La nostra paura è sempre la stessa, anche se speriamo vivamente di sbagliarci. Prima ci hanno indebitato per costruire strutture senza avere il personale per farle funzionare, poi ci diranno che per farle funzionare devono metterle in mano ai privati. Il sindacato annuncia la manifestazione a Torino del 23 maggio per la sanità pubblica. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Vedi, basta annunciarla, non Madonna o Sabrina Carpenter, magari con Bring Your Love, basta annunciarla all'arrivo della vostra Vale e lei arriva, è pronta per accompagnarvi. Poi nella prima parte del pomeriggio, graschiando il fondo del barile, è già arrivata negli studi di RVL. Ma abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme nella mattinata talk show con Piero Pratesi e col nuovo delle bambole di Pezza, Porno.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
11: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
10: Ma non tutto è sempre sicuro.
11: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli.

0: Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

ricordare che galeotta fu la presenza al Festival di Sanremo di Belen Rodriguez, perché insomma si vocifera, leggevo proprio ieri, di una possibile liaison tra Samurai J, che ha cantato e abbiamo ascoltato con ossessione, e Belen. Staremo a vedere, lo scopriremo solo vivendo se effettivamente ci sarà qualcosa in più, ma pare che il tutto sia nato durante Sanremo, dove poi nella serata delle cover e dei duetti i due hanno partecipato insieme, ma anche nel video, se è per quello, l'hanno fatto insieme, quindi vedremo, se lo scopriremo. Proprio ieri molti social, ieri anche l'altro ieri, riportavano di una possibile legame tra i due. Ve le sogniamo di santa ragione, quasi in chiusura, Temper City, Self-Aware.

Self-Aware, Temple City su RVL la radio. Siamo arrivati a concludere l'appuntamento con la mattinata talk show e con Piero Pratesi. Io a questo punto non devo far altro che salutarvi, ricordarvi che tra poco arriverà la vostra Vale e con lei raschierete il fondo del barile. Io invece, Piero Pratesi, tornerò con voi domani, mercoledì, dalle 9 alle 12:30. Vi auguro buon appetito e come sempre vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: bisogno.
1: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
4: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
3: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
5: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito, ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
3: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben ritrovati. Sulla 8 Milano Varese, possibili rallentamenti per una perdita di carico tra Bustarsizio e lo svincolo di Legnano andando in direzione del capoluogo milanese. Incolonnamenti lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. File anche sul percorso urbano della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Rimangono le file sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Corsico Gaggiano in direzione della 1. E traffico in coda sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano verso la tangenziale ovest. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Per 13.6 minuti si apre il martedì pomeriggio di RVL Radio e si comincia a raschiare il fondo del barile. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, come sempre buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Passeremo insieme 3 ore, arriveremo in diretta fino alle 16, ascolteremo musica, rubriche ed informazioni, scopriremo curiosità. Direi che non ci manca nulla, dobbiamo solo alzare il volume e premere play. Suoniamo gli Anotr e Talk to You.

Ridendo e scherzando, sono 10 anni che Francesco Gabbani canta per noi. Tutto iniziò con la vittoria tra le nuove proposte al Sanremo del 2016, il brano era Amen. Poi nel 2017 la conferma del successo con Occidentali Scarma e oggi Gabbani è novità su RVL Radio con Summer Funk. È cresciuto, è maturato, ma continua a piacerci un sacco. E ridendo e raschiando, invece, tra poco ci faremo un bel tuffo musicale nel passato. Subito Kamrad, questa è Hug Yourself.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questo

0: 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

più giovani oggi direbbero ragazzi siamo nel chill, ma nel 1986 Caroline Loeb cantava C'est la ouate, ouate che in francese significa ovatta, e sta ad indicare una situazione comoda e rilassata. È diventato una sorta di inno alla pigrizia, il successo risuonato su RVL Radio. 13:23, abbiamo anche Emma accompagnata da Ricomi con Vacci Piano.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: In attesa di vedercelo live quest'estate a San Siro, The Weeknd lo abbiamo risuonato dal 2023 su RVL Radio, il remix di Die For You insieme ad Ariana Grande, e l'informazione locale delle 13.30 in arrivo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Zip
9: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Rapina con accoltellamento nella notte a Borgomanero. Due uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri. I fatti si sono verificati dopo mezzanotte in una sala slot. Due malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel locale per impossessarsi dell'incasso. Di fronte alla reazione del titolare, i rapinatori lo hanno colpito con alcuni fendenti alla schiena. Dopo la l'aggressione, i malviventi hanno sradicato la cassaforte del locale caricandola a bordo di un'auto per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato portato in ospedale in prognosi riservata. Subito sono scattate le indagini che anche grazie alle telecamere hanno permesso ai militari di mettersi sulle tracce dei due. Li hanno bloccati i carabinieri di Serravalle Sesia dove dimoravano, recuperata la cassaforte che conteneva 7.000 euro. E sempre per la cronaca, sono stati espulsi dall'Italia 3 bulgari fermati per un controllo dalla polizia a Verbania, servizio di Luca Manghera.
14: Cittadini europei ma da più di 3 mesi in Italia e quindi senza più diritto di soggiorno, ma soprattutto con diversi precedenti per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito. E questo l'identikit di un uomo e due donne di nazionalità bulgara che sabato mattina la polizia ha fermato in auto a Suna mentre viaggiavano verso Intra, dove si stava tenendo il mercato settimanale. L'uomo inoltre è risultato abituale noleggiatore di auto usate per compiere furti. Essendo irregolari, il prefetto ha emesso nei loro confronti il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il fermo è avvenuto nell'ambito di una campagna di controlli straordinari del territorio che la questura del VCO ha realizzato lo scorso fine settimana, proprio con l'intento di contrastare i reati contro il patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti.
13: Inaugurazione questa mattina della mensa solidale San Carlo Acutis a Domo d'Ossola. Il progetto è nato dall'idea del parroco Don Vincenzo Barone. La mensa si trova al convento dei Frati Cappuccini, ancora aperta alla ricerca di volontari che possano sostenere il progetto. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Nuovo singolo per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento su RVL Radio. E chi invece ha perso una buona occasione per scusarsi, provando vergogna per il gesto compiuto, è stato quel turista statunitense che la scorsa settimana sulla spiaggia dell'isola di Maui ha lanciato un sasso contro una rara foca monaca hawaiana, rischiando di colpirla alla testa. E quando i passanti sono intervenuti per fermarlo, chiedendogli che cosa gli dicesse il cervello per fare una cosa del genere, lui tutto tronfio ha risposto: me ne frego, che mi facciano pure la multa, tanto sono ricco e posso permettermi di pagarla. Ah beh, scusa, allora continua pure, prendi a sassate la povera foca. No, e invece no, perché in questa storia c'è un doppio lieto fine. Il primo è arrivato subito, quando uno dei presenti non è riuscito a trattenere la rabbia e gli ha tirato un pugno karmico. Il secondo invece qualche giorno dopo, perché il turista è stato filmato e tra poco vi dirò che cosa rischia. Subito Alex Warren su RVL, Fever Dream.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. Do you know the
6: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Fulminacci su RDL la radio alle 13:51 minuti e maledetti uomini arroganti che credono di poter disporre come più gli pare piace delle creature viventi su questo pianeta. Inraschiando il fondo del barile, stavamo parlando del turista americano che sull'isola di Maui ha tirato un sasso contro una foca monaca havaiana per divertirsi, cioè senza nessun motivo, e del karma che lo ha punito subito direttamente lì sulla spiaggia. È stato preso a pugni da un passante, che per l'amor del cielo la violenza va sempre condannata, ma alle volte spiace, ma nemmeno così tanto alla fine. E poi nei giorni scorsi gli agenti della NOAA, l'agenzia federale statunitense che si occupa della tutela della fauna marina, sono andati ad arrestarlo a casa sua a Seattle, perché l'uomo è stato filmato mentre compiva il subdolo gesto e adesso è accusato di maltrattamento di animale protetto. Secondo l'ufficio del procuratore federale di Honolulu rischia fino a un anno di carcere e una multa che può raggiungere i $70,000.
1: RVL.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 19 maggio. A Milano, Palazzo Citterio ospita i dormienti di Mimmo Paladino. La mostra, curata da Lorenzo Madaro e realizzata dalla Grande Brera, presenta l'intera serie dei dormienti. 32 sculture realizzate in terracotta, riallestite in stretto dialogo con l'architettura che le ospita. Concepite alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999 per una mostra realizzata con il musicista autore produttore Brian Eno, che per quella occasione compose una traccia sonora che accompagnava la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. I corpi dei dormienti, che ricordano i resti degli abitanti di Pompei ed Ercolano sorpresi dall'eruzione del Vesuvio, in realtà traggono ispirazione dai disegni che lo scultore britannico Henry Moore realizzò delle persone rannicchiate nei ricoveri di guerra inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, che nonostante la situazione sembravano dormire sognando. Il direttore generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi.
1: Con questa installazione storica dei dormienti, che però trova nello spazio algido tardo-brutalista della Sala Stirling una nuova collocazione davvero evocativa, per cui siamo davvero felici, perché l'idea del museo è comunque di dare credito a quella grande arte del secondo Novecento e contemporanea che trova poi in Mimmo Paladino uno dei grandi maestri.
0: E parliamo di musica. Da 30 anni Max Gazzè è una delle voci più interessanti del cantautorato italiano. L'artista romano torna ora con L'ornamento delle cose secondarie, un disco atipico tra sperimentazione prog, 20 canzoni suonate a 432 Hz, che prende il tempo necessario per proporre una nuova visione del presente che guarda al passato tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. Il tutto in una società dove la musica è dominata dai brani usa e getta, dove quasi tutto viene campionato. Max Gazzè.
2: Ho voluto dare importanza a quei brani che erano stati un po' messi da parte nel corso degli anni e che ho riascoltato, ho rimesso al centro dell'attenzione e quindi li ho adornati riportandoli al centro dell'attenzione. E da secondari sono diventati primari. Ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, gli stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
0: E parliamo di libri. La vincitrice della 13ª edizione del premio Strega Europeo è Leila Guerriero con il romanzo La Chiamata, storia di una donna argentina. La scrittrice e giornalista argentina che nel 2010 ha vinto il premio della Fondazione Gabriel García Márquez per il nuovo giornalismo ibero-americano, nella Chiamata, frutto di un lungo lavoro di ricerca, fonde giornalismo e letteratura nel raccontare la complessa storia di Silvia Labayru, rapita, torturata e ridotta in schiavitù durante la dittatura di Videla in Argentina nel 1976. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Le 14:02 minuti inizia una nuova ora da raschiare il fondo del barile e per cominciare in bellezza facciamo un mix di successi 100% Happy Music. Ascolteremo Tananai con Bella Madonnina, Mambo Salentino dei Bundabash e Alessandra Amoroso, Rivers of Babylon dei Bonnie M e in testa Bob Sinclair con Love Generation.
3: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Per fare un po' di gossip, i fan di Olivia Rodrigo stanno impazzendo per cercare di capire che rapporto ci sia tra lei e Cameron Winter, frontman della band Giz, dopo che i due sono stati avvistati a cena insieme alla fine di aprile, ma al momento la cantante ha la bocca cucita e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Drop Dead è l'ultimo lavoro di Olivia Rodrigo su RVL La Radio, e dal becero gossip alla letteratura il passo è breve, perché come ogni martedì pomeriggio che si rispetti, la Book Parade ci parla dei libri più venduti della settimana.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nell'infanzia momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Natalie e io portavamo i nostri materassi, semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare col cox. Ci piaceva da morire fare col cox. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, Il circo insanguinato, Roma nel pieno delle feste natalizie. Al parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buon Vino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. E al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno vorrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capace di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano morto in mare, fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Cold Cuts di Emmanuel Carrer, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino, che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Buona domenica su RDL Radio, la novità di Saif, le 14:42 minuti, la vostra Vale con Raschiando il fondo del barile. Stiamo trascorrendo insieme un altro martedì pomeriggio, non lo specifico perché con buona domenica magari qualcuno fa confusione. E guardando al passato per la rubrica Accadde Oggi in Musica, parliamo di Jerry Halliwell e della sua cover del brano It's Raining Men, che venne pubblicato per la prima volta nel 1982 dalle Weather Girls di Martha Wash, ma che l'ex Ginger Spice scelse per lanciare il suo secondo lavoro in studio, Scream If You Wanna Go Faster, che registrò inizialmente per fare da colonna sonora al film Il Diario di Bridget Jones. Era il 30 aprile del 2001 quando la canzone venne pubblicata come singolo e il 19 maggio raggiunse la vetta dei più venduti in Italia, macinando in totale oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo. Ce l'ascoltiamo su RDL, Jerry Halliwell con It's Raining Men.

0: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 54 2 600 o ilmaggioreverbania.it.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

È finita, sì, ma solo la seconda ora di Raschiando il fondo del barile. I ricordi di Blanco ed Elisa e tra poco l'informazione nazionale delle 15 su RVL Radio. Stiamo per fare l'ultimo giro d'ora del pomeriggio in compagnia della vostra Vale e per arrivarci suoniamo Ella Langley con Choosing Texas.

0: Viziola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Un minuto dopo le 15 siamo ancora qua sul fondo del barile e partiamo per l'ultima ora del programma facendo il pieno di energia musicale. Suoneremo in fila Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You, Don't Go Yet di Camilla Cabello, Carl Douglas e la sua Kung Fu Fighting e subito Mark and Cremont con il featuring di Jovanotti per Oceanica.
2: Vitamina RVL.

musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music, solo su RBL la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati sulla 12 Genova-Rosignano, code in tratti saltuari tra Deiva Marina e Carrodano in direzione Rosignano e rallentamenti tra Genova Nervi e Recco verso Genova. Con i tratti saltuari anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e la 6 Torino-Savona in direzione Genova. Sulla Bologna-Firenze, file a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello e 2 km di coda tra Aio e Firenzuola, tutto verso Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma, i colonnamenti di 4 km tra Incisa e Firenze Sud in questa direzione. Code a tratti anche tra Calenzano e la variante 1 in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove si rallenta per lavori tra Pedasio e Grottamare in direzione Pescara. Infine, tempo instabile con piogge temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Ed è tutto, grazie per averci ascoltato. A più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

0: riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di

0: Dialde. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torino Fringe Festival torna dal 19 al 31 maggio per la sua 14esima edizione, scegliendo come chiave interpretativa Metropolis, il futuro che verrà. A un secolo dall'ambientazione del celebre film di Fritz Lang, il Festival Sabaudio assume quell'immaginario come strumento di lettura del presente. Accanto al cartellone principale, il programma si completa con eventi speciali, talk, happening e appuntamenti partecipativi, distribuiti in numerosi spazi cittadini, tra cui Off Topic, Spazio Kairos, Casa Fulse e il Planetario di Pino Torinese, delineando una mappa culturale diffusa e articolata. Le Twice, icone mondiali del K-pop, porteranno la loro energia all'Inalpi Arena di Torino il 20 maggio per un'unica tappa italiana del This Is For War Tour. Dopo l'avvio a Vancouver, un itinerario che toccherà Nord America, Europa e Regno Unito, lo show farà scalo nel capoluogo piemontese con una produzione imponente e un palco a 360 gradi, pensato per offrire al pubblico una visione spettacolare da ogni prospettiva. I ragazzi di Illumina Show il 20 maggio porteranno la loro allegria al Teatro Colosseo di Torino. Partiti come un semplice podcast su YouTube, hanno scoperto che la loro comicità spontanea e un po' stramba funziona ancora meglio quando possono guardare in faccia chi li ascolta. La data di maggio a Torino segnerà tra l'altro la fine di questo tour, chiudendo in bellezza un percorso che ha portato il gruppo dal web ad alcuni dei teatri più importanti d'Italia. Il Teatro Gioiello di Torino si prepara ad ospitare nella serata di mercoledì 20 maggio un nuovo spettacolo di Luca Lombardo, Todo Cambia. L'artista, noto per le sue doti di trasformista, porta nel capoluogo piemontese un'opera che ambisce a superare i canoni del varietà tradizionale, integrando recitazione, comicità e narrazione personale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Per Vasco Rossi ci sono gli sbagli che fai su RVL Radio, e a proposito di sbagli, tra poco raschieremo il fondo del barile con la donna che 20 anni fa ha sposato la Tour Eiffel e adesso ha chiesto il divorzio. Si può sempre tornare indietro da certe decisioni errate. Subito Heroin dei Maroon 5.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Zipworks Space, lo spazio giusto.
14: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
15: RVL la radio, a livello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. La Polizia di Stato di Verbania ha rintracciato sabato mattina un'auto sospetta sulla statale 34 a Suna. Dalle verifiche in banca dati risultavano a carico delle due passeggere diversi precedenti per furto con destrezza in mercati e supermercati e di indebito utilizzo di carte di credito. Il conducente invece risultava abituale noleggiatore di auto utilizzate per furti. I tre di nazionalità bulgara erano diretti al mercato di Intra. Inoltre sono irregolari in Italia. Il prefetto ha quindi firmato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. In Consiglio Comunale a Verbania si costituisce il gruppo di Casa Riformista. Ne fanno parte la ex sindaca Silvia Marchionini e Patrick Rabaini. Alla presentazione c'erano il senatore di Italia Viva Enrico Borghi e la consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo. Nell'occasione è anche stato annunciato che il sindaco di Caprezzo Massimo Boccia è il nuovo presidente provinciale di Italia Viva al posto di Stefano Costa. A Domodossola resta ieri nella sede ASL di via Scapaccino perché un medico di famiglia ha annunciato di mettere a disposizione altri 500 posti. In molti hanno segnalato problemi alla piattaforma per la scelta del medico online. Oggi sono 18.000 pazienti del VCO orfani di medico di famiglia. Sulla vicenda è arrivata la nota della CGIL. La nostra paura è sempre la stessa, anche se speriamo vivamente di sbagliarci. Prima ci hanno indebitato per costruire strutture senza avere il personale per farle funzionare, poi ci diranno che per farle funzionare devono metterle in mano ai privati. Il sindacato annuncia la manifestazione a Torino del 23 maggio per la sanità pubblica. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Il ritmo della bossa nostra di Gaia ci porta negli ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Siamo reduci dall'informazione locale e dobbiamo subito spostarci in Francia per una notizia curiosa. Pare sia finito l'idillio amoroso tra Erika Labrie e la Tour Eiffel. Il loro matrimonio è durato quasi 20 anni. Già, perché se non la conoscete, Erika Labrie è una celebrità della oggettofilia. Era salita agli onori delle cronache nel 2007, quando aveva annunciato di aver sposato, in una cerimonia fittizia e senza nessun valore legale ovviamente, il monumento simbolo di Parigi, dopo essersene innamorata alla follia. Ne aveva preso pure il cognome, diventando Erika Eiffel. Adesso però la donna è tornata single, ha scaricato la torre in favore di una più modesta e meno conosciuta staccionata di legno.
1: RVL la radio.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Ragazzi, con questa non entri.
10: Ma no, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

E 15:56 minuti con Zerbe e Rita Ora arriviamo alla fine della puntata di oggi di Raschiando il fondo del barile, If It's Not Love su RVL Radio, e domani riprenderemo ad occuparci di notizie curiose a partire dalle 12:30, anticipando di mezz'ora rispetto all'orario canonico, come facciamo ormai ogni mercoledì. La vostra Vale vi lascia con Marco Pennacchini, cambio della guardia a metà pomeriggio, fino alle 19 ci sarà Occhio al Penna, e da parte mia rimangono baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso hanno ucciso in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Traffico incolonnato anche sulla tangenziale ovest tra Sago e Quinto De Stampi in direzione Bologna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A9 Milano-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Lago di Como in direzione Chiasso. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RBL.
6: Martedì pomeriggio, RVL la radio, occhio al Penna fino alle 19 con me Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi, come sempre un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Súbeme la radio, Enrique Iglesias.

Volevo capire, ci sono Madame Marrakesh insieme che ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24 e la linea fissa storica di RVL, ma è soprattutto diventata da un bel po' è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi aspettiamo anche sui social, dove vi facciamo vivere tutta RVL la radio, è Instagram, X, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. L'avete visto il Diavolo Veste Prada 2? Io ancora no. Voi direte che ci interessa? No, giusto per chiedere, per scambiarci pareri, visto che è una delle super rotation. Lady Gaga e Deci Runway.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente. Si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso.

0: ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Occhio al Penna con Marco Pennacchini.

Stella del Mondo, il nuovo singolo qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Ne parlavamo qualche settimana fa, del singolo, no, di Madonna con Sabrina Carpenter. Dicevamo sì, vabbè, potrebbe uscire, ci sono dei rumors, praticamente l'abbiamo anticipato. Poi il 30 aprile è uscito davvero, fra poco lo ascolteremo. Bring Your Love da Confession 2, il seguito di Confession on the Dance Floor, no, di Madonna. Uscirà il disco il 3 luglio 2026 e da quello che si sa, pare che sia un discone. Prepariamoci davvero al ritorno in grande di Madonna. E seguito poi Confessions usciva nel 2005, se non ricordo male, quindi siamo più o meno 20-21 anni di distanza. Bring Your Love.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Bad, Olivia Rodrigo, direttamente dalla Reggia di Versailles, la location del video di questo suo nuovo singolo su RVL la radio. C'è Occhio al Penna fino alle 19, Sacro Tour, si chiama così, è il tour di Serena Brancale in questo 2026, tour che è partito in realtà alla fine d'aprile da Londra, poi si è fatto un giro a Madrid, Barcellona, tante altre cose, poi arriverà qui in Italia dal 6 giugno alla Lamezia Terme, poi Palermo, Roma, infinite date che vi consiglio vivamente di andare a vedere sui canali social ufficiali e sul sito ufficiale di Serena Brancale. Ma c'è un altro punto, quello perfetto, rvl.it, sezione concerti, dove ci sono tutte le date dei nostri e vostri artisti preferiti che sono in tour, date ovviamente aggiornate all'ultimo secondo. Mi sento.

abbiamo parlato, no? È di Serena Brancale, questa insieme a Levante, Delia, Al mio paese, una super rotation su RVL la radio. Lei solo 23 anni e si è presentata in tutta Europa, arriva dal Regno Unito, una grande scoperta per quanto riguarda la musica, anche un bel video da vedere. Lei ha detto: mi ispiro a Leonard Cohen, a Jeff Buckley, a Lana Del Rey, a Lola Young anche, no? Arrivando alla musica contemporanea. Sto parlando di Sophia and the Antoniettes, che si è uscita con questo singolo in grande rotazione anche qui. Si chiama Hi My Love.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Colors con Rolling Stones su RVL Radio. Queste Occhio al Fin fino alle 7 insieme. E l'avete sentita, no? L'avete vista sicuramente, magari su YouTube o in qualche TG, no? Gli stralci di interviste di presentazione del nuovo album proprio dei Rolling Stones, che uscirà il 10 luglio. Foreign Tongues sarà l'ennesimo album dei Rolling Stones, che fortunatamente non si fermano mai. Questa è la cosa importante. Dentro ci saranno tante cose belle, per esempio una cover di Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Ci saranno anche diversi brani interessanti, tra cui uno cantato da Keith Richards, Some of Us. Staremo a vedere anche se sarà scelto come nuovo singolo, ovviamente, quando ci sarà da ascoltare nuovi pezzi. Sapete qual è il punto di riferimento? RVL, la radio, c'è Somber Potential.

0: Uno degli artisti nominati artisti dell'anno e dell'estate del 2025, Sombra, questo è il singolo Potential, è uscito anche il video recentemente che si può vedere sulle TV musicali. Ma esistono ancora regia le TV musicali? Non credo, no? Cioè poche ce ne sono, vabbè, comunque su YouTube si va e si vede tranquillamente. Ci sono le news delle 17, poi vi ricordo a seguire ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico con Luce Verde, prima Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2 ai Brianzoli, dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti. L'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani. Giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo. Debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga. Eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, code per lavori sono segnalate al momento sulla statale 336 della Malpensa, quindi chi arriva dall'aeroporto incontra code tra Arnate e lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Intanto aumenta il traffico nell'area di Milano e si rallenta e a tratti si sta in coda sull'autostrada 4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord con code a seguito di un incidente tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Traffico rallentato in uscita da Milano sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo, mentre sulla Milano Lecco troviamo code in direzione di Milano tra Lissone e la tangenziale nord milanese. Infine vi segnalo che questa notte dalle 22 alle 5 sull'autostrada A8 Milano Varese sarà chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano direzione Milano. Con lo stesso orario sulla A9 Milano Chiasso resterà chiuso il tratto Como Centro Chiasso verso il confine italo-svizzero. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Il martedì pomeriggio di RVL con una nuova 4x4, gli Zero Assoluto appena prima di partire. Adele, Love in the Dark. Chiuderemo la nostra selezione di successi con Teddy Swims, Mr. Know It All. E apriamo con Laura Pausini, Un'emergenza d'amore.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione. We'll be right back.

0: ci penso più.
1: Musica e passione, 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

chiama Elizabeth Taylor, l'ultimo singolo di Taylor Swift su RVL Radio nel martedì pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19. Stiamo chiacchierando tanto di musica, stiamo dando qualche news musicale, ci sta ogni tanto, no? Giustamente siamo in radio di musica, dovremmo parlare tutto il giorno, tutti i giorni. A proposito, avete preso biglietti per qualche concerto? Fateci sapere che vedrete durante quest'estate. 0323 55 21 24 c'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
13: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, buon pomeriggio da Luca Manghera e del ricercatore romagnese Federico Gualtieri, uno dei due corpi recuperati questa mattina dalla cosiddetta Grotta degli Squali nelle isole Maldive. Le quattro vittime del gruppo di cinque italiani ancora da recuperare erano state individuate ieri dalla squadra dei sommozzatori finlandesi altamente specializzata, ingaggiata per questa operazione ad alto rischio. Domani si tenterà il recupero degli ultimi due corpi. L'avvocato Antonello Riccio, che assiste la famiglia Gualtieri, ha espresso l'auspicio che il ritrovamento del corpo possa dare il via a ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Grave fatto di sangue a Borgomanero. Poco dopo la mezzanotte, due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione in una sala giochi e armati di coltello hanno cercato di prendere l'incasso. Il titolare ha reagito e uno dei rapinatori lo ha colpito con alcuni fendenti alla schiena. Dopodiché i due hanno sradicato la cassaforte, l'hanno caricata in macchina e sono fuggiti. In poche ore però i carabinieri sono riusciti a tracciare la loro direzione e a identificarli per poi arrestarli a Serravalle Sesia, dove dimoravano. Hanno 33 e 36 anni. Denunciato per favoreggiamento il fratello 27enne di uno dei due, il titolare della sala giochi è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La cassaforte con dentro 7.000 euro è stata recuperata, ancora chiusa. Infine, nuovi lavori sulla statale della Valle Vigezzo per taglio alberi in tratti saltuari tra Re e il confine di Stato. Fino al 12 giugno sarà attivo tra le 7.30 e le 18 un senso unico alternato. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Loro sono in tre, arrivano dalla Norvegia, si chiamano The Bowser, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Magnetic, dopo aver vinto tutto in Norvegia. Tutti i Grammy Awards norvegesi hanno vinto, che si chiamano Spellman Awards, si chiamano così in questo modo, con tournée, Offenbach Disc, si chiamava così il disco dell'anno scorso, del 2024, è stato in corsa per Song of the Year, poi alla fine hanno fatto questo singolo qui che ha cominciato a girare in Scandinavia. Poi hanno detto, senti, dico, ma buttiamolo in Europa, e l'hanno buttato, e hanno fatto bene a spingerlo in Europa. Questo sarà sicuramente una super rotation per l'estate 2026, c'è Fra Quintale, Aranciata.

Abbiamo parlato qualche settimana fa di come i testi delle canzoni, sia italiane che internazionali, sono cambiate parecchio. Si parla sempre più spesso di cose brutte, quindi di relazioni finite, per esempio. Anche questa di Fra Quintale, dietro a un titolo, tra virgolette, innocente, no? Possiamo dire, come Aranciata, si nasconde un qualcosa di brutto, cioè nel senso, no? Tutte le conseguenze che possono esserci di una storia finita, però una storia finita con uno sguardo però lucido e consapevole, cioè si guarda attraverso tutto quello che può succedere anche alla fine di una relazione. E sempre più spesso capitano queste cose. Fra Quintale è pronto, dal 3 luglio a Pordenone, il Giro d'Italia per l'estate, il Summer Tour di Fra Quintale. Vi ricordo, tutte le date le trovate su rvl.it, sezione concerti. Topic è back.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: Zip Workspace, lo spazio giusto.
10: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
11: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup?

ultimo singolo di Biagio Antonacci, si chiama You and Me, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 7. Sono successe cose strane negli ultimi tempi, negli ultimi 10 giorni. Biagio Antonacci ospite a Dominica Inn, praticamente non so se l'avete vista l'intervista con Mara Venier, è stato un flirt, sembrava, avete presente i primi appuntamenti, no? Quando uno ci prova, no? E dice vabbè vediamo com'è, soprattutto Mara Venier ovviamente, e poi ultimamente ha rilasciato un'intervista a un'altra Mara Maionchi, che ha detto io ho fatto un sacco di cose per la musica, solo non ho riconosciuto subito il talento di Biagio Antonacci, quindi mi è sfuggita sta cosa di Biagio Antonacci, poi fortunatamente è uscito comunque. Arrivano le news delle 6, c'è Zerb prima insieme a Rita Ora, If It's Not Love.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico in coda sul tratto della 1 Milano-Bologna per un veicolo fermo in panne tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Sulla statale 336 della Malpensa, code per lavori in corso tra Arnate e lo svincolo autostradale di Bustarsizio in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Traffico in coda anche tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Intenso il traffico sulla Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 8 Milano Varese tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: C'è anche Ligabue con Niente paura all'interno della 4x4 su RVL la radio. A seguire The Weeknd, Can Feel My Face. Chiuderemo con Blanco ed Elisa, Ricordi. Apriamo con Whatever You Want, Tina Turner.
4: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: ricordi di Blanco insieme ad Elisa a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Gaia, bossa nostra.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In

0: onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18:30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Il Duomo di Gaia si chiama Bossa Nostra nella serata di Occhio al Pin su RVL la radio con me Marco Pennacchini fino alle 7. Vi volevo ricordare, visto che tra poco ci sarà un ritorno al passato musicalmente parlando, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RVL la radio. Cioè, ti ricordi quando tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi, assolutamente da non perdere. Ti ricordi quando l'hashtag Save the Vinyl fa 50 anni proprio quest'anno? Il brano che stiamo per ascoltare usciva nel 1976, gli ABBA,

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Borgomanero rapina una sala giochi, finisce nel sangue, accoltellato alla schiena il titolare. I rapinatori, un 33enne e un 36enne di Serravalle Sesia, subito arrestati dai carabinieri. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, denunciato per favoreggiamento il fratello di uno dei due rapinatori. Recuperato questa mattina il corpo di Federico Gualtieri, il ricercatore di Omegna, morto durante una immersione alle Maldive. Domani si tenterà di estrarre dalla grotta anche le ultime due salme. Nuovi lavori sulla statale della Valle Vigezzo per taglio alberi in tratti saltuari tra Re e il confine. Fino al 12 giugno sarà attivo tra le 7.30 e le 18 un senso unico alternato.
18: Il meteo di RVL.
19: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
17: Previsioni del tempo per mercoledì 20 maggio, generalmente sereno su Verbano e Cusio, più nuvoloso sull'Ossola, temperatura è tra 10 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Ditone la piaga, che fastidio, qui su RVL la radio, la serata di Occhio al Penna, e sicuramente non l'ha mai detto, che fastidio, Alex Warren, quando con Ordinary, ve lo ricordate il suo pezzo di l'anno scorso, un paio d'anni fa, ha superato le 3 miliardi di volte d'ascolto in un solo anno. Una riproduzione in streaming estremamente importante, diciamo così, oltre ad essere stato il singolo più venduto negli Stati Uniti proprio l'anno scorso, nel 2026. Con il singolo nuovo già in rotazione da tanto tempo, l'avete visto il video di Fever Dream? L'avete vista Paris Hilton? Perché c'è pure lei, Alex Warren.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

direttamente dall'Olanda, Another Toll to You, un duo di producer che sono in giro da tanto tempo, però finalmente sono arrivati nel circuito mainstream, come si dice. La cosa bella è che mischiano di tutto, ci avete fatto caso, no? Diversi generi, anche se la base rimane la musica house, però da lì si può fare un sacco di cose, un sacco di belle sperimentazioni. RVL Radio, questo è Occhio al Penna, fino alle 7 con me, Marco Pennachini. Riabbassiamo un po', no? I beat, stiamocene tranquilli, se ne respiriamo, però ci andiamo piano con Emma e Arcomi.

Sinclair Keys, I Can Wait, vanno a chiudere l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, io vi auguro una straordinaria serata da passare insieme a Fabiana che è appena arrivata, già pronta per RVL Castle Race, e noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4 su RVL, la radio.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
0: L'economia.
1: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
1: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori sull'A1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e Piacenza in direzione Bologna. Lavori in corso anche sulla statale 336 della Malpensa, in colonna hanno il traffico tra Arnate e lo svincolo autostradale di Bustarsizio in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia ed ancora tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est. Trafficato anche il tratto della Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 9 Milano-Como-Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Lago di Como in direzione Chiasso. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E siamo pronti per iniziare anche Che Stories. Oggi martedì 19 maggio, dopo Marco Pennacchini e Su Occhio al Penna, inizia il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì 19-22. Stiamo insieme su RVL, la radio. Siete con Fabiana Contin, con la Fabi. Anche oggi un bel po' di notizie e curiosità, ma soprattutto tanta musica da ascoltare insieme.
0: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

si intitola forte il brano di Nate che abbiamo appena ascoltato nel nostro Che Stories. Abbiamo iniziato da pochi minuti l'appuntamento di questo martedì e io ne approfitto subito anche per ricordarvi che se vi va, se vi fa piacere, potete seguire RPL la radio anche sui social. Utilizzate Facebook ed Instagram. Se sì e ancora non l'avete fatto, cercate RPL la radio, mettete un mi piace oppure un segue alle nostre pagine social per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Lì trovate tanta informazione ma anche tante curiosità e gli appuntamenti dove poter far festa in nostra compagnia. Seguiteci. Arriva Ella Langley adesso con Choosing Texas.

0: domenica.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

0: massicci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Styles con American Girls, ma Harry Styles ce le vuole far ascoltare tutte le tracce del suo Kiss All The Time. Perché dico questo? Perché ha già rilasciato un altro pezzo direttamente dal suo nuovo album, si intitola Dance No More, che sentiremo sicuramente prestissimo anche all'interno di Kiss Stories. E tra le altre cose sembra che all'interno del videoclip di questa canzone lui si scateni in una coreografia in compagnia di oltre una ventina di ballerini, quindi prepariamoci, ecco, per poter ascoltare prestissimo anche questo pezzo. Nel frattempo ricordo che lui ha iniziato anche il suo tour il 16 di maggio, sono 10 le date che lo vedono ad Amsterdam protagonista, in Olanda appunto fino al 5 di giugno, poi con 12 date a Londra nel Regno Unito e ancora insomma qualche altro appuntamento, peccato per l'Italia. Vabbè, noi ascoltiamo Madame adesso con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Inizia la giornata alla grande, colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Grave fatto di cronaca ieri notte a Borgo Manero, subito i dettagli da Maria Elisa Gualandes.
14: Rapina con accoltellamento nella notte a Borgo Manero. Due uomini di 33 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri. I fatti si sono verificati dopo mezzanotte in una sala slot. Due malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel locale per impossessarsi dell'incasso. Di fronte alla reazione del titolare, i rapinatori lo hanno colpito con alcuni fendenti alla schiena. Dopo l'aggressione, i malviventi hanno sradicato la cassaforte del locale caricandola a bordo di un'auto per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato portato in ospedale in prognosi riservata. Subito sono scattate le indagini che, anche grazie alle telecamere, hanno permesso ai militari di mettersi sulle tracce dei due malviventi. Li hanno bloccati i carabinieri di Serravalle Sesia, dove i due dimoravano, recuperata la cassaforte che conteneva 7.000 euro.
13: E del ricercatore umeghese Federico Gualtieri, uno dei due corpi recuperati questa mattina dalla cosiddetta grotta degli squali nelle isole Maldive, e quattro vittime del gruppo di cinque italiani ancora da recuperare, erano state individuate ieri dalla squadra di sommozzatori finlandesi altamente specializzata che è stata ingaggiata per questa operazione ad alto rischio. Domani si tenterà il recupero degli ultimi due corpi. L'avvocato Antonello Riccio, che assiste la famiglia Gualtieri, ha espresso l'auspicio che il ritrovamento del corpo possa dare il via a ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Varzo i funerali di Rinaldo Dell'Ava, il 66enne morto domenica pomeriggio in un incidente con la sua moto. Gli accertamenti svolti sulla dinamica confermerebbero che si è trattato di un incidente autonomo e che non c'è stato il coinvolgimento di altri veicoli. Viabilità a causa di lavori fino a venerdì mattina tra le 22 e le 6. L'autostrada A26 dei Trafori sarà chiusa in direzione Genova tra Meina e Arona. E adesso le previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
10: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per mercoledì 20 maggio, generalmente sereno su Verbano e Cusio, più nuvoloso sull'Osso, la temperatura è tra 10 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL. Dico

Rocco Hunt, la più bella del mondo, e il suo nuovo singolo che è stato inserito assieme a 5 brani inediti all'interno dell'album Ragazzo di Giù Deluxe, che è la versione speciale del suo ultimo lavoro discografico. E quindi troverete anche questa canzone che Rocco Hunt ha rilasciato e che ci sta accompagnando in questo periodo. Adesso c'è anche il nuovo di Lady Gaga assieme a Doechii, si intitola Runaway.

Runway di Lady Gaga e Doechii qui su RVL la radio. Torniamo a parlare di Samurai J, perché festeggia il singolo Ossessione. Sì, è diventata proprio una ossessione. Dopo averlo presentato al Festival di Sanremo, il pezzo ha conosciuto un successo davvero incredibile, conquistando le classifiche ma soprattutto l'apprezzamento unanime del pubblico. Numeri che sono tangibili e che hanno portato questa canzone ad essere la più venduta in Italia nelle ultime 10 settimane, ed è proprio lo stesso cantante a svelare quanto appunto abbiamo appena detto sui suoi canali social, e non potrebbe essere più felice della cosa. Ricordo inoltre che Samurai J sta per rilasciare l'album Amatore, arriverà il 22 di maggio, manca poco, e se Ossessione è stato solo un antipasto, non vediamo l'ora di scoprire tutto il resto, caro Samurai J, che siamo pronti anche per ascoltare proprio con Ossessione.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Eh sì, è arrivato anche il singolo delle due assieme, che ricordo avevano anche duettato al Coachella 2026, e da lì, ecco, poi erano arrivate un po' di indiscrezioni ed è arrivato anche il singolo. Adesso noi ci prendiamo un piccolo break, siamo per dare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ascoltiamo anche 5 di mattina, francamente.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di tre speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei tre speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in cinque, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri quattro sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i tre finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri due corpi.
1: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
1: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
1: Pronti per il primo 4x4 di oggi all'interno di Che Stories? Noi sì, allora preparatevi perché tra pochissimo andremo ad ascoltare IO Technology di Milo, ma anche i Chain Smokers e Something Just Like This. Torneremo in Italia per ascoltare Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia e iniziamo con I Negrita In Ogni Atomo.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 verso Gravelluna Toce. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323-542-600 o ilmaggioreverbania.it.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Sofia and the Antoinettes. Spero di aver detto in modo corretto. Sono andata a cercare un po' di qua e un po' di là, a cercare interviste, eccetera, eccetera. Ho visto tantissime esibizioni dal vivo, tanta roba. Hi My Love è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e ho scoperto anche che nel 2025 ha aperto il tour di Lola Young. Devo dire che questa canzone è davvero molto bella, quindi ci aspettiamo tante cose interessanti e soprattutto di conoscere un po' meglio Sofia. Intanto arrivano i The Colors, loro li conosciamo molto bene, sappiamo che ormai ogni estate, primavera ancora, ci regalano un bel po' di tormentoni. Questo è il primo, ce ne sarà un altro, io mi auguro anche di sì. Rolling Stones.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
3: da ballare, da ballare,
2: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
16: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
17: Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami. Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Super Trailers.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questo? Questi 20 anni.
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Super Trailers.
24: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
25: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
26: Qual è il piano?
27: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
24: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
27: Troverò io la marmotta.
24: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: RVL la radio.
28: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, ancora ben ritrovati dalla Fabin questo martedì 19 maggio su RVL la radio. Parliamo di Taylor Swift, perché ha pensato bene di brevettarsi per proteggere la sua identità artistica dall'intelligenza artificiale, seguendo le orme per esempio dell'attore Matthew McConaughey. La pop star persona dell'anno di Time ha depositato ben 3 richieste di marchio presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti. 2 richieste riguardano marchi sonori legati soprattutto alla sua voce. La terza invece è un marchio visivo che copre una fotografia di Taylor Swift che tiene una chitarra rosa con una tracolla nera e indossa una tuta iridescente multicolore con gli stivali argentati. Quindi anche lei ha pensato bene di proteggersi, diciamo così, dall'intelligenza artificiale. La ascoltiamo con il nuovo singolo Elizabeth Taylor. Elizabeth.

Swift con Elizabeth Taylor nel nostro Key Stories. Stiamo invece per fare un tuffo indietro nel tempo, siamo quasi pronti per ascoltare America con Ventura Highway. E a proposito di pezzi dal passato, io ne approfitto allora per ricordarvi l'appuntamento del sabato e della domenica su RVL la radio con il nostro Piero Pratesi, che vi aspetta per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, quindi è assolutamente da non perdere.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.

Per sempre sì, Salda Vinci, e così chiudiamo anche la seconda ora di Che Stories di oggi, 19 maggio, ancora buon martedì sera. Dalla Fabi, tra poco Teddy Swims con il nuovo singolo, poi ci sarà anche spazio per l'informazione, ritroveremo la redazione tra poco per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e a seguire anche il 4x4.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive ancora dispersi erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece è rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto i connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento del Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Tragedia a Bollegno, alle porte di Ivrea nella Torinese, dove una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto guidata dal padre in via del Castello nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale di Ivrea, la bimba è arrivata già priva di vita. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sulla DL Fisco. Il decreto 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è già stato approvato al Senato. La Camera vota domani dopo le dichiarazioni di voto. Il via libera finale è atteso in serata. Il testo deve essere convertito in legge entro il 26 maggio. Siamo al tennis. Con il forfait di Carlos Alcaraz, la fuga di Jannik Sinner nel ranking ATP è sempre più solitaria. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sullo spagnolo. E dopo l'annuncio dell'assenza di Carlos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Ed è tutto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Come vi ho anticipato, arriva il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di oggi all'interno di Key Stories, con 4 successi senza interruzioni. Tra poco Mario Venuti con Ferro e Fuoco. Ascolteremo anche Ermal Meta e la sua A parte te. You and Me di Biagio Antonacci, ma iniziamo con Dana Doso nella sua Twist Family.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Questo vecchio cortile che

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare,
1: da ballare, da ballare,
0: al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il

0: 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
1: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: RVL.

0: The Bausa con Magnetic nel nostro Che Stories. Stiamo per ascoltare Achille Lauro con Comuni Mortali. Di Achille Lauro sappiamo, nonostante sia stato molto caldeggiato da X Factor, ha deciso di lasciare la poltrona del giudice per l'edizione 2026. Sembrano confermati invece Paola Iezzi, Jake La Furia e anche Francesco Gabbani. Rimane il nome da inserire al posto di Achille Lauro e pare che in queste ore si stia facendo il nome di Irama, sì, e potrebbe essere anche una cosa interessante, ecco, vederlo seduto lì tra i giudici. Non ci resta che attendere per avere naturalmente la conferma oppure la smentita. Noi intanto però ascoltiamo anche Achille Lauro.
1: It

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Borgomanero rapina una sala giochi, finisce nel sangue, accoltellato alla schiena il titolare. I rapinatori, un 33enne e un 36enne di Serravalle Sesia, subito arrestati dai carabinieri. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, denunciato per favoreggiamento il fratello di uno dei due rapinatori. Recuperato questa mattina il corpo di Federico Gualtieri, il ricercatore di Omegna, morto durante una immersione alle Maldive. Domani si tenterà di estrarre dalla grotta anche le ultime due salme. Nuovi lavori sulla statale della Valle Vigezzo per taglio alberi in tratti saltuari tra Re e il confine. Fino al 12 giugno sarà attivo tra le 7.30 e le 18 un senso unico alternato. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Isa Blanco, che ha iniziato il tour nei Palasport, che ha detto: per me sono una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa. Eh sì, proprio è questo quanto aveva dichiarato Blanco, e tra le altre cose sappiamo che è uscito anche il nuovo album che si intitola Ma, un disco introspettivo ma anche malinconico, attraversato da riflessioni sulla depressione, sul senso di smarrimento, ma anche sulla difficoltà di restare in equilibrio dentro se stessi. Tra sonorità sospese e testi intimi racconta fragilità quotidiane, silenzi, eppure trasformando il dolore in una ricerca di conforto. Al centro restano chiaramente gli affetti più solidi, unico rifugio possibile contro il vuoto e la distanza emotiva. Ricordo che all'interno del nuovo album di Blanco, oltre alla collaborazione anche con Elisa che abbiamo appena ascoltato, c'è anche una bella collaborazione con Grignani. Adesso Topic e Becky G. Sorry Papi.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: singolo dei Maroon 5 nel nostro Che Stories. Maroon 5 che sono arrivati all'ottavo album in studio, si intitola Love Is Like. È uscita anche la versione deluxe di questo lavoro discografico che, ricordo, contiene tre brani aggiuntivi, tra cui anche la collaborazione con il DJ e producer Marshmello nel brano Closure. Tra le altre cose dell'album Love Is Like abbiamo parlato tanto. Perché? Perché è un album senza skip, cioè che si può ascoltare tutto d'un fiato, in cui ogni brano può diventare l'ennesima hit del gruppo, e lo hanno dimostrato anche con questo nuovo singolo. Adesso Emma e Ercomi, Vacci piano.
1: Scusa.

0: Zerbe, Rita Ora, questa If It's Not Love, una bella nuova collaborazione, un singolo che sicuramente sentiremo tanto. Ed è arrivato però per noi il momento dei saluti. Chiudiamo Che Stories di oggi martedì, torniamo domani se vi fa piacere alle 19 e tra poco dopo la redazione vi lascio in ottime mani perché arriva Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con un altro pezzo che a me personalmente piace davvero tanto ed è il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Sul fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. I timori della G7 a Parigi riguardano intanto l'impatto del conflitto sull'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo Stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Quello che inizialmente sembrava un investimento con fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma è scappato. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Utah. E momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto, per questo con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo inoltre dovrà versare 10.000 euro a ciascuna parte civile. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi i provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta intanto aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente europeo Dombrovskis. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL la radio.

Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica. This is Day by Day. Every day. This is Day by Day.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Alexia, che è arrivata a quota 59. Alexia Aquilani nasceva alla Spezia il 19 maggio 1967, specializzata nella dance dopo aver studiato tantissimo tra canto lirico, pianoforte e danza. Comincia a collaborare inizialmente con artisti come i W, lei ha cantato anche nella celebre Please Don't Go, con il rapper Ice MC, con ad esempio la canzone It's a Rainy Day, e poi decide di intraprendere la carriera solista con grande successo, perché sarà la prima artista italiana ad andare a finire nella classifica inglese. Tra l'altro alcune sue canzoni saranno utilizzate anche come sigle del Festival Bar, stiamo parlando di The Music I Like e Happy. Successivamente opterà, un po' come hanno fatto altre artiste come Ivana Spagna e Elisa, per la lingua italiana, e andrà bene anche cantando in italiano, perché arriverà seconda a Sanremo nel 2002 con Dimmi Come e vincerà l'anno successivo con Per Dire Di No. Nel 2013 ha vinto il premio Mia Martini, quindi una grande artista a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.

0: www.carta.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo

19 maggio del 1992, quando il papà di Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, pubblicava il suo album di debutto, Some Gave All, che tra l'altro fu trainato dal singolo Achy Breaky Heart. Allora, l'album arrivò in vetta alla classifica Billboard 200 e ci rimase per 17 settimane consecutive, lanciando anche una sorta di ballo di gruppo che ricorda tanto l'Alligalli. Un disco country, quello di Billy Ray Cyrus, che fu molto criticato dai puristi del country, che lo accusarono di aver rovinato il genere. Poi successivamente la sua carriera arriverà alla fase di declino, fino a quando deciderà di tentare la carriera di attore recitando se stesso, cioè il papà di Miley Cyrus, in Hannah Montana. Lui poi basta, ha finito con la musica e ha passato lo scettro a sua figlia Miley, che è attualmente sulla cresta dell'onda. Comunque, l'album di debutto di Billy Ray Cyrus usciva il 19 maggio del 1992. You put me

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Partiamo dal nord-ovest, dalle 22 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra l'autostrada 10 Genova-Savona e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia dalle 23 alle 5, il tutto in direzione di Gravellona-Toce. E sempre sulla A26 dei trafori, dalle 22 alle 6 è chiusa anche la carreggiata direzione Genova nel tratto compreso tra Gravellona e Aruna. Andiamo ora sull'autostrada A10, la Genova-Ventimiglia, dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. Chiusa dalla mezzanotte alle 6 del mattino l'autostrada A12, la Genova-Livorno, tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno, mentre dalle 22 alle 6 rimane chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Chiavari verso Genova. In Lombardia, dalle 22 alle 5, sull'autostrada A8 Milano-Varese, è chiuso il tratto tra Gallarate e Legnano, direzione Milano. Con lo stesso orario, sulla A9 Milano-Chiasso, è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In Trentino-Alto Adige, sulla A22 del Brennero, tratto chiuso dalle 22 alle 5, tra Bolzano Sud e Bolzano Nord, direzione Brennero. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5, è chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio dalle 21 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

amici, questo fine settimana esce il nuovo album della figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, e tra poco ve ne parlo e vi parlo anche di qualcosa che ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan. State là perché parleremo di tutto questo tra

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

ritorniamo a parlare della figlia di Michael Jackson, Paris, perché tanto per cominciare, questo venerdì esce il suo nuovo album, il secondo per l'esattezza, intitolato Teenage Drama, e io credo che questa volta, non lo so, me lo sento, ma potrebbe essere preso in considerazione anche qui in Italia, perché è un momento caldo visto che è appena uscito il film Michael, che attualmente è campione di incassi. Ma parlo di Paris Jackson anche per una cosa che ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan. Qualche giorno fa era in sala prove, faceva dei video per i suoi follower, quando a un certo punto qualcuno ha notato uno strano rigonfiamento sul suo collo. I fan si sono allarmati e quindi le hanno detto: guarda, fatti un controllo, non farci stare in pensiero. E lei ha seguito il consiglio dei fan, ha fatto le analisi del sangue e poi ha chiamato un medico, lo ha fatto andare nel suo studio di registrazione e si è fatta fare l'ecografia al collo, così adesso stiamo tutti un po' tranquilli. È importante seguire determinati consigli quando qualcuno nota un qualcosa di allarmante, perché comunque, anche se non è niente, ma almeno, come si dice, prevenire è meglio che curare, no?

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa: se lo stretto resta chiuso il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, anche delle 10 che erano scampate all'abordaggio e avevano continuato a navigare verso Gaza. Fermate anche 2 barche battenti bandiera italiana e 29 connazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio di tutti gli italiani. E mentre i ministri degli esteri di 10 paesi hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 4 persone associate alla missione umanitaria. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive, ancora dispersi, erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Voltiamo pagina: far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia attraverso 3 emendamenti identici al decreto lavoro. Un intervento su cui il Movimento 5 Stelle già promette battaglia. È un fatto grave e inaccettabile, affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima manovra. Nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, il 23 maggio 2026, sarà online il nuovo sito ufficiale andreapazienza.com, uno spazio pensato per custodire e condividere l'eredità culturale di una delle figure più rilevanti dell'arte italiana contemporanea. Il progetto nasce dall'impegno del fratello Michele e della sorella Mariella, che insieme alla madre Giuliana hanno lavorato alla ricerca e conservazione delle opere. Il calcio: il Monza raggiunge la finale dei playoff di Serie B dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia. La squadra di bianco trionfa 2-1 al ritorno al U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, i brianzoli la sbloccano all'85esimo con Cutrone. I biancorossi attendono ora in finale la vincente di Catanzaro-Palermo, finita 3-0 all'andata. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: Volvo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria.

0: caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

insegnanti sono tra le categorie più sottopagate in assoluto, però spesso il loro lavoro ha dei risvolti meravigliosi, soprattutto quando vedono la gratitudine dei propri studenti. E tra poco vi parlo di un insegnante americano che ha ricevuto una sorpresa meravigliosa dai suoi studenti. Rimanete

0: parliamo di questo insegnante americano che è talmente colto, talmente saggio e talmente riflessivo che ha letteralmente incantato tutti i suoi studenti. Pensate che ogni volta che lui parla tutti prendono appunti, e lui si è ritrovato qualche giorno fa con una bellissima sorpresa. Ha scoperto che quando i suoi alunni prendevano appunti in realtà stavano preparando un libro con tutte le sue frasi più belle che li avevano colpiti. Tutto è nato per caso. Un giorno lui ha detto una frase che poteva anche cambiare la vita a qualcuno e alcuni studenti hanno detto: questa è troppo bella per farla finire nel dimenticatoio, ce la dobbiamo segnare. Poi gli studenti si sono resi conto che capitava spesso che il loro prof dicesse cose davvero tanto interessanti che ti spingono a riflettere, e alla fine da quegli appunti è nato un libro di 150 pagine che gli hanno regalato. Il libro è a scuola, ha delle pagine bianche, così che quando i suoi studenti si saranno diplomati anche gli studenti successivi potranno andare ad appuntare altre frasi del prof. Tra l'altro lui racconta che molto spesso dopo la lezione tantissimi vanno nel suo studio, gli fanno domande, vogliono approfondire certi discorsi, e io credo che questa sia la più grande soddisfazione per un prof.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: voice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: RVL.

Fabrizio Corona contro la Meloni, ragazzi. È stato accusato di diffamazione e adesso si va al processo. Ve ne parlo tra un attimo, state là.

0: lettura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica di Israele. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Il ministro Tajani chiede venga assicurata loro incolumità e sicurezza. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Intanto, nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Italiani morti alle Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti ritrovato nei giorni scorsi è già in Italia, mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sumacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Al-Kudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Putin è in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Secondo fonti di intelligence europee citate da Reuters, Pechino ha addestrato soldati russi all'uso avanzato di droni. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth consegna con una giornata di anticipo il titolo ai Gunners, che hanno battuto 1-0 il Burnley e sono a più 4 in classifica. Il Chelsea batte invece il Tottenham e nega la salvezza aritmetica a De Zerbi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Allora, si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e di alcune sue vecchie beghe con la Meloni. Perché? Perché sulla sua testata giornalistica di Linker News, Fabrizio Corona aveva pubblicato delle foto di Giorgia Meloni insieme all'allora parlamentare di Fratelli d'Italia, Manlio Messina, dicendo: eccolo, lui è il nuovo fidanzato di Giorgia Meloni. Accadeva a ottobre 2023. In realtà questa cosa non era assolutamente vera. Lui ha voluto pubblicare la notizia per forza, per fare lo scoop, ed è stato querelato sia da Manlio Messina che ovviamente da Giorgia Meloni. Allora, inizialmente la Meloni voleva fare l'udienza in videoconferenza, ma lui non ha voluto, e siccome lei non si vuole spostare, si è deciso di tenere l'udienza a Palazzo Chigi. Questo avverrà giovedì e quindi sicuramente ne sentiremo delle belle.

0: acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.

RDL la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

una mia ex ragazza mi chiedeva insistentemente di farmi il pizzetto perché un bel pizzetto nero le ricordava il padre da giovane. Non ho mai ceduto. Mi ha tradito con un ragazzo con il quale ora è fidanzata ed ora lui porta il pizzetto. Per ulteriori informazioni consultare la voce complesso di Elettra su Wikipedia. Sicuramente avrete capito che oggi si parla di ex nella nostra rubrica Casi Umani.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
0: RVL.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Il mio ex fa il parrucchiere. Dopo 3 anni di relazione mi ha tradita con una sua collega. Questa tizia la conoscevo e una volta mi ha fatto pure i capelli. Praticamente mi ha acconciato le corna. E sono subito ex perché mangio cose che contengono olio di palma. E sono ex perché la madre pensava che io fossi devota a Satana. Tutto questo perché mi ha vista 2 volte con il rossetto rosso. La mia ex si riteneva una persona sportiva perché faceva zumba 1 volta a settimana. Uscivo con uno da poco, era nell'esercito. Una sera mi dice che sarebbe partito per un campo 2 settimane all'estero e che mi avrebbe chiamato al ritorno. Effettivamente mi richiama, informandomi candidamente che si era sposato ed era andato in viaggio di nozze. Cioè aveva omesso un piccolo dettaglio nella frequentazione, che si stava per sposare. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: amici qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Imperatore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica di Israele. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. Il ministro Tajani chiede venga assicurata loro incolumità e sicurezza. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Intanto, nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. Italiani morti alle Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Il cadavere dell'operatore Benedetti ritrovato nei giorni scorsi è già in Italia, mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sumacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Al-Qudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Putin è in Cina per 2 giorni dopo la visita di Trump per incontrare il presidente Xi Jinping e celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese di buon vicinato e cooperazione amichevole. Secondo fonti di intelligence europee citate da Reuters, Pechino ha addestrato soldati russi all'uso avanzato di droni. Il calcio, l'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth consegna con una giornata di anticipo il titolo ai Gunners, che hanno battuto 1-0 il Burnley e sono a più 4 in classifica. Il Chelsea batte invece il Tottenham e nega la salvezza aritmetica a De Zerbi. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
0: RBL. Let's go.
1: Daniel Jack presents.
3: Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by